0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

russa veda, go russa za pa russa, russa russa, russa veda, ga russa za pa russa, russa russa, a pesa is, per da capes. Ja russa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa vide fa. E a rossa veda con russa se fa russa russa russa, russa veda che a rossa se fa rossa rossa russa, pensa is per da capessa. E a rossa con una mossa malasina.

sam. Che la fa colombrina e che le chiusa piccia, sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente veda con russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.

0: per me.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: pua pua pa. 4 3 7 0.
1: Pronto?
0: La più bella sei tu.
1: Chi parla?
0: Il tuo nome è Lili.
1: Sì, sono Lili.
0: Spettinata così.
1: Come dici?
0: Tu mi piaci di più.
1: Ah, sei tu Guido, ciao tesoro.
0: Oh no.
1: Ah no, ma allora è Piero?
0: Non cambiare anche tu.
1: Allora deve essere Giorgio.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ma che cosa dici?
0: Non truccarti di più, amore. Ma tu, tu, tu.
1: Ma che cosa è successo? Ti ho rotto il telefono, pronto?
0: Hai deciso così?
1: Io non ho deciso proprio niente.
0: Di vestirti di rosso.
1: Io mi vesto come mi pare piace.
0: Di chiamarti Gigi.
1: Ma chi è che ti ha raccontato questa sciocchezza?
0: Ti dico sì.
1: Che cosa vorresti insinuare?
0: Tra boutique e caffè.
1: Il caffè figura ti fa diventare così nervosi?
0: Mangi roast beef.
1: Lo odio.
0: Bevi solo frappè.
1: Ma naturalmente.
0: Ma perché?
1: Perché mi piace.
0: Oh no.
1: Figurati se una volta mi dici di sì.
0: Resta sempre così.
1: Ma claro.
0: Col musetto pulito.
1: Come mi conosci bene?
0: Con tuo nome Lili.
1: Ah, non più Gigi.
0: La più bella sei tu.
1: Caro.
0: Spettinata così.
1: Tesoro.
0: Buonanotte Lili.
1: Buonanotte amore, ti telefono domani.
2: Pua pua pua pua pua pua pua pua pa.
3: 2 4 5 3.
4: Pronto?
3: Il più bello sei tu.
4: Come dice, scusi?
3: Il mio nome è Lili.
4: Lili? Ah, sì, Lili.
3: Spettinato così.
4: Beh, spettinato, insomma.
3: Tu mi piaci di più.
4: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
3: Oh, no.
4: Beh, allora a Venezia.
3: Non cambiare anche tu.
4: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
3: Non tagliarti i capelli.
4: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
3: Non nasconderti più.
4: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
3: Tu
4: parlerò una vecchia che parla.
3: Hai deciso così.
4: Devo vogliere perché decidete non può mai.
3: Di vestirti di rosso.
4: Non cominciamo con la politica.
3: Di chiamarti Gigi.
4: Salvatore, sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
3: Vivi così.
4: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci dica.
3: Tra boutique e caffè.
4: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
3: Mangi roast beef.
4: E ti bucatini la matriciana.
3: Bevi solo frappè.
4: Ma cerca di andare.
3: Ma perché?
4: Perché mai sfinito?
3: Oh no!
4: Ma insomma, si può sapere che vuole?
3: Resta sempre così.
4: No, pregatene, voglio essere promosso.
3: Col musetto pulito.
4: E fatti, mi faccio
3: il
4: dire.
3: Il mio nome è Lili.
4: Ah, finalmente si è saputo.
3: Il più bello sei tu.
4: Sì, sono il più bello, dica.
3: Spettinato così.
4: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
3: Qui vi parla Lili.
4: Ma che ricominciamo da capo?

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì. Oggi ce l'ha fatta, perché ieri ero un po' confuso, convinto che fosse lunedì tutta la giornata. Vabbè, oggi è venerdì 3 luglio 2026, abbiamo un'altra giornata calda, ma una delle ultime, almeno per questo periodo, e se come probabile dovessimo superare i 30 gradi anche oggi, o arrivare ai 30 gradi, potremmo finalmente dire che abbiamo avuto un primo episodio di canicola, come si suol dire. Ci vogliono 3 giorni al di là dei 30 gradi per poterlo definire.
3: Ieri era micidiale. Ieri proprio era.
2: Io in serata, come tu.
3: Hai fatto la doccia fuori?
2: Sì, con un mobile sulle spalle.
3: Beh, insomma. Non è praticissimo.
2: Smontato, tra
3: l'altro. Ma in casa o fuori?
2: Dentro, fuori, in casa. Ho venduto un mobile, ho dovuto aiutare una persona a smontarlo, poi a rimontarlo a casa sua.
3: Però la macchina è pulita.
2: La macchina è pulita, anche io.
3: Esatto.
2: Pulitissimo,
3: infatti
2: mi hai visto un po' più pallido. Sì. Dormito benissimo
3: anch'io, guarda. Hanno inventato proprio gli allarmi, che sono una gran bella cosa, per l'amor di Dio. Però
2: anche gli ubriachi nei parchi li hanno inventati, che sono un'altra bella cosa.
3: Comunque, però voglio dire, Abbiamo avuto una giornata seminale tutte e due.
2: Sì. Quella mezz'oretta di sonno
3: ce la siamo fatta.
2: Via. Sì, c'è ancora molta gente senza corrente elettrica. A Montra sono sui 2005 per il momento. Comunque parleremo ovviamente.
3: Perché ha fatto veramente una bomba d'acqua, dicono, no?
2: Poco ma violento, intenso.
3: Lento ma violento.
2: Sì. Io ero fuori.
3: ognuno è dove vuole, voglio dire, non è che sei obbligato.
2: Ho avuto una giornata un po' difficile ieri, devo dire.
3: No, ma anch'io.
2: Poi il traffico a Montreal è una
3: ma
2: roba.
3: No, ma perché?
2: Avevo una prova ieri di teatro, ho lasciato dove ero più o meno alle 5:20. Sono arrivato a casa che era già buio.
3: Ma toglimi una curiosità, io se non mi ricordo male, avevo messo le cose nei coni arancioni che passava la VIR, controllava quando dovevano essere levati.
2: Non lo so.
3: Niente.
2: Non lo so. Io ti posso dire che anche il mio Google Maps ieri si è spento.
3: Si è spento, ho detto, non ce la faccio più.
2: Penso che sia stato anche il telefonino che era scarico, però si è spento perché mi ha detto, guarda, è inutile che ti faccio andare in giro così.
3: Parlando di Google Maps, ieri io sono andato in un posto, c'erano dei lavori e Google Map non me l'ha segnalato.
2: No, te li vede perché ce n'è troppi. Anche io ieri ti dicevo Rosmo, ho fatto fare Rosmo. Poi era chiuso.
3: Anch'io ho fatto Rosmo. Non mi diceva che era chiuso.
2: Onestamente,
3: che c'erano lavori.
2: Sta diventando veramente estremamente difficile circolare in auto a Montreal.
3: Ma non è colpa di nessuno. Cioè,
2: dove
3: colpa
2: devo andare
3: dei...
2: io non c'è il metro, se no prendere il metro, voglio dire.
3: Ma non è colpa dell'amministrazione. Sono anni che devono fare questi lavori.
2: Ma secondo me, comunque, sono anni che è colpa dell'amministrazione. Alla fine dei conti, se vogliamo proprio dirla tutta, è così.
3: L'amministrazione che non fa le cose come devono essere.
2: Esatto. Comunque abbiamo 24 gradi all'esterno, bellissimo sole che brilla, la temperatura è già percepita a 30, oggi 30 come massima al termometro, Humidex a 38, signore e signori, e ancora una volta dovremmo avere la possibilità di meno di ieri, 20%.
3: Ultime parole famose.
2: Voilà. Domani per il fine settimana spettacolare, proprio bello estivo e non soffocante. Domani 27 di massima, 17 di minima. Domenica 27 di massima, 18 di minima. Queste ovviamente sono temperature al termometro senza il fattore Humidex, ma sono 10% solamente le possibilità di precipitazioni per domani e 20% per domenica. Vedo comunque anche l'inizio della settimana prossima abbastanza caldo, meno che si possa dire. Siamo in luglio, col bene che ti voglio, così è.
3: Ma non mettiamo quella canzone, mettiamo La notte dei pensieri, sì. Che è meglio, ci fa riflettere.
2: Vabbè.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature, alle 9 un altro giornale radio, subito dopo apriremo le linee per il nostro mercatino del venerdì. Ora le linee le apriamo alla mitica PFM.

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque, dopo l'aurora, ecco che arriviamo a ciò che riserva il meteo per le prossime ore. Attualmente abbiamo 24 gradi, temperatura già percepita a 30 con una splendida giornata soleggiata, sole che è sorto alle 5.10 e che tramonterà alle 20.46. Il tasso d'umidità attuale è al 74%, i venti soffiano dal versante sud-occidentale a 11 fino a 17 km orari. La massima prevista al termometro oggi 30 con un humidex a 38, nella notte prossima andiamo a 23, percepito comunque a 26, quindi ancora una notte calda, 10% le possibilità di precipitazioni che potrebbero salire al 20% nel corso della serata. Domani ancora 10% solamente di possibilità di precipitazioni, splendida giornata soleggiata e calda, 27 gradi la massima, 17 la minima, ma dovrebbe calare.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiar bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3, 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Monest, dove fare la spesa è sempre

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Come ogni venerdì, più scorrevole questo venerdì, essendo già nel mese di luglio con persone già probabilmente in vacanza, devo dire che è ancora più facile. Attualmente c'è un rallentamento per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine all'altezza di Sherbrooke solamente, quasi Notre Dame devo dire, quindi più tardi del solito. E l'altro rallentamento, anche questo è molto meno importante, è subito dopo Rockland, dove c'è un incidente per la Met West. Il resto è scorrevole, siate prudenti e pazienti, soprattutto verificate Quebec 511 per i vostri spostamenti nel corso del fine settimana. Ho sentito questa mattina per esempio che il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine sarà chiuso direzione sud a partire da questa sera fino a domani mattina, però sarà chiuso direzione Montreal per tutto il fine settimana, quindi coloro i quali arrivano dalla riva sud a Boucherville in modo particolare dovranno percorrere altri ponti. Ancora molto maltempo domina ovviamente l'attualità. Per il secondo giorno consecutivo, ieri forti temporali hanno causato danni e interruzioni di corrente in diverse regioni della provincia, con dei venti molto importanti che hanno danneggiato edifici, sradicato alberi e che sono stati osservati nelle Laurentides, da Montreal, nella Mauricie, nella Lanaudière, tra le altre. Bisogna dire che la raffica più importante è stata registrata sul lago Saint-Pierre tra la Mauricie e il centro del Quebec, 119 km orari di raffica, ma comunque anche a Montreal si parla di una novantina di chilometri registrati. Attualmente ci sono ancora varie persone prive di corrente elettrica, sono 53.000 famiglie in tutta la provincia questa mattina, alcuni comunque delle interruzioni erano oltre 130.000 e sta gradualmente tornando alla normalità la situazione. Importanti conferenze stampa ieri, prima in British Columbia, dopo in Alberta, e si è saputo finalmente il percorso di questo nuovo oleodotto che verrà costruito, e si è saputo anche che saranno soprattutto fondi pubblici a sostenere tale infrastruttura. Solo un costruttore privato si è infatti fatto avanti per partecipare alla costruzione di questo oleodotto dall'Alberta alla Columbia Britannica, ciò che significa ovviamente che i contribuenti dovranno farsi carico di una parte dei costi. Il progetto sarà realizzato in partenariato pubblico-privato dalla Trans Mountain Corporation, che è comunque di proprietà federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation. Alla fine è stato scelto un percorso più a sud, poiché la Columbia Britannica si era fortemente opposta al percorso settentrionale. L'oleodotto dovrebbe trasportare oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola città di Bruderheim in Alberta, situata a circa 60 km a nord-est di Edmonton, fino a un porto in acque profonde sulla costa sud-occidentale della Columbia Britannica, in grado di accogliere super petroliere. È stato concluso anche un accordo con la Columbia Britannica, definita addirittura storico, durante un altro annuncio pomeridiano. Questo accordo prevede soprattutto per la Columbia Britannica il mantenimento della moratoria sulle petroliere nel nord-ovest della Columbia Britannica, che vieta praticamente alle petroliere che trasportano più di 12.500 tonnellate di petrolio greggio o prodotti petroliferi persistenti di far scalo nei porti della regione, e offre anche alla provincia miliardi di dollari per la costruzione di nuovi corridoi per accelerare l'esportazione di gas naturale e minerali critici. Quindi un accordo che il premier della Columbia Britannica ha definito storico, e ha anche detto, ha ammesso di aver scelto la via della negoziazione piuttosto che intraprendere una battaglia legale che sapeva di perdere. La tanto attesa riapertura del PEC, il programma dell'esperienza quebecoise, è stata bloccata ieri da gravi problemi tecnici. Diverse ore dopo l'apertura delle candidature, alle 8.30, molti candidati non riuscivano ancora a inviare la propria domanda sulla piattaforma Arrima. E infine, nata a Trois-Rivières, la premier ha confermato ieri quella che ormai era, non era più un segreto, o potremmo dire noi all'italiano un segreto di Pulcinella: si candiderà nel collegio elettorale di Trois-Rivières, da dove è nata appunto, seggio lasciato libero dal ministro del lavoro Jean Boulet, che abbandonerà la politica alla fine del presente mandato. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR alle 7, rimanete con noi.

0: Dunque, eccoci qua con la nostra storia di questo venerdì 3 luglio.
1: Beh, la storia è quella del 3 luglio, adesso venerdì, potrebbe essere giovedì.
0: Sì, vabbè,
1: giovedì.
0: Comunque il 3 luglio, voilà. Ho detto di questo.
1: Ah.
0: Di questo.
1: Ma non è questo, perché c'è la storia, è prima di questo.
0: Tra 10 minuti abbiamo un notiziario, vediamo.
1: Concentriamoci.
0: 184 giorni, 27 settimane, la luna è al 90,3 ed è calante. Il proverbio di oggi
1: comunque è al 90 al giorno.
0: L'esercito dell'impero romano d'Oriente di Lunici di
1: Luigino adesso è diventato.
0: No, Licinio. Affrontata Adrianopoli, antico gioco prima del Monopoli.
1: Sì. Rido dopo.
0: Andiamo insieme. Quello d'Occidente di Costa. Cos'è che sto leggendo
1: non
0: io?
1: Non lo so. No, vabbè.
0: Passiamo all'altro. In Canada, sì. Finalmente l'esploratore Samuel de Champlain inizia la costruzione. Dal 1603 lavora all'organizzazione coloniale della zona, fonda sulle rive del fiume omonimo la città di Quebec City.
1: Bene.
0: Nel 1600 nel 1600 no, va bene. Ah, ecco qua. No, questo è importante, dai. Nel 1886 la prima automobile della storia,
1: le virgole non le vedo, perché devi interrompere? La prima automobile della storia, no, la prima automobile della storia, dov'è la virgola?
0: No, perché io recito.
1: Ah, capito.
0: La prima automobile della storia, la patente Motorwagen, effettua la prima. Se si chiama Motorwagen non è colpa mia. Effettua la prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim,
1: che sarebbe Mannheim,
0: dove ha sede
1: amici.
0: Dove ha sede l'anonima azienda del suo inventore Carl Benz, conte di Mercedes.
1: Ma certo.
0: Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti.
1: Che fa anche rima. Ma io quello che mi domando e dico, voglio dire, questi escono con una macchina prima volta e c'è già la circonvallazione.
0: No, è quello io che mi chiedevo.
1: C'era anche già il semaforo, non ho capito.
0: Infatti io ho notato questa parola. Vabbè, comunque.
1: Vabbè. Nel 1888 invece l'imprenditore statunitense John Thomas Underwood ottiene il brevetto per il nastro inchiostrato da macchina per scrivere.
0: Capito.
1: Importante.
0: Certo, fondamentale direi. 1838 in Inghilterra.
1: 900.
0: Scusate. 1938 in Inghilterra la locomotiva Mallard riesce a raggiungere la velocità di 203 km orari, fissando il nuovo record nella categoria dei mezzi alimentati a vapore.
1: Mamma mia. C'è un amorito che scavava, ragazzi, con la vanga per farla andare veloce. Erano in tre. Hop. 1962, in questo giorno, ahimè, devo dire che ieri non hanno festeggiato perché ha perso l'Algeria, ma allo spoglio delle schede l'Algeria si è espressa a favore dell'indipendenza. Il dominio francese è durato 132 anni.
0: Meglio così. Nel 1966 al debutto del programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli con la musica dal vivo e scenette comiche che vedranno protagonisti negli anni i nomi più noti dello spettacolo italiano. E ascolteremo una bella canzone di Johnny Dorelli, Meglio così.
1: Mi dice che ora,
0: No, adesso alle 7:20
1: si prende un break.
0: Prima delle 8.
1: 1971, frontman dei Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa ufficiale della morte è attacco cardiaco, che potrebbe però essere causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni.
0: Ma è morto oggi anche Brian Jones, cantante e chitarrista dei Rolling Stones. ascoltato, è una giornata un po' funesta, perché scompare anche Geppi e Geppi oggi, in questo giorno, mamma mia, e Paolo Villaggio.
1: Possiamo dire qualcosa di più allegro?
0: Sì, no, però
1: facciamo una lista dei decessi.
0: No, per dirti.
1: Nel 1993, nella cattedrale San Florin di Vaduz, il 25enne principe Alois del Liechtenstein sposa la 23enne Sophie di Baviera. Non sono stato invitato, sono rimasto un po' male.
0: Io sì, ma ho perso il treno.
1: Ci sei stato nel Liechtenstein?
0: Beh, ci vuole pochissimo.
1: Però ci vuole pochissimo. Bienvenue au Liechtenstein. Tre secondi dopo c'è Liechtenstein di Urvoir. Beh, là, dov'è?
0: No, però...
1: Non me ne sono accorto. È
0: no,
1: un ponte.
0: Io...
1: c'è un ponte.
0: Però io sono uscito. C'è anche un autogrill a destra.
1: Ah, sì.
0: Mi sembra, sì.
1: Carino.
0: Io sono uscito e c'è il ponte che vai, che entri nel Liechtenstein.
1: Che
0: no,
1: dico.
0: Io sono uscito. Ho cercato un benzinaio e sono già uscito da lì che stai.
1: Lo so. No. Succede.
0: Succede. Altro matrimonio tra gli attori Liam Neeson e Natasha Richardson nella loro casa di Milwaukee, nello stato americano del New York.
1: Lei è quella che è deceduta qua a Mont-Tremblant facendo lo sci.
0: Sì, sì.
1: Tragedia,
0: i due si sono conosciuti nel gennaio dello scorso anno lavorando nello spettacolo Anna Christie in scena a Broadway. Poi
1: nel 1999, dopo 16 anni, la nazionale italiana di pallacanestro torna a conquistare il titolo europeo. Nella finale del FIBA Eurobasket di Parigi l'Italia batte la Spagna 64-56.
0: Bei tempi anche
1: bei tempi.
0: Poi passiamo a Wimbledon. Nel 2005 il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto per la terza volta consecutiva dall'italiano Ivan Restelli, che lascia il titolo a Roger Federer.
1: Fatto
0: che
1: bene, no?
0: Sì, però siamo vicini di casa, no?
1: Sì.
0: Che lo vince per la terza volta consecutiva,
1: Chi è Restelli?
0: No,
1: ah.
0: Io l'ho lasciato vincere per la terza volta consecutiva.
1: Come diceva Ivan, nel 2017, presso la casa di cura Paideia, dove era stato ricoverato all'inizio del mese scorso, per complicazioni respiratorie connesse al diabete di cui soffriva, muore a 85 anni a Roma l'attore Paolo Villaggio, autore e interprete del grandissimo ragionier Ugo Fantozzi, uno dei personaggi cinematografici più amati dagli italiani. Sono già 9 anni,
0: ti devo dire che in Italia spesso e volentieri li fanno vedere tutta la serie un giorno dopo l'altro, i film di Fantozzi. 2022, una tragedia, perché una slavina di ghiaccio e roccia si stacca dalla calotta di Punta Rocca sul ghiacciaio della Marmolada, investendo alcuni gruppi di alpinisti in cordata. Gli elicotteri di soccorso partiti pochi minuti dopo l'evento alle 13.43 hanno limiti di intervento per il rischio di altri crolli. Il bilancio finale sarà di 11 morti e 8 feriti. 4 anni fa.
1: Mamma mia. 1904, primo treno Montreal-Halifax. Ci vogliono 7 ore e 25 minuti per fare Lévis a Rivière du Loup e poi altre 20 ore per arrivare a Halifax. 1904. 1934 promulgata la legge sulle banche del Canada. Nel 1981. Ahimè, la nave oceanografica Arctic Explorer affonda al largo di Terre-Neuve. Sono 900 tonnellate di battellino, anche questo ha colpito un iceberg, suo di Tom Passon, e affonda in meno di 20 minuti.
0: Ma 13, come si fa a prendere, voglio dire,
1: 13 membri dell'equipaggio sono morti e 19 altri sono stati salvati dalle acque alquanto freschine, meno che si possa dire. 1986, signore e signori, la città di Quebec diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO, così come la cucina italiana, ma un altro discorso. Nel 2000 due nuotatori,
0: cosa fanno?
1: Restelli e Orvieto, riescono a fare il giro dell'Île d'Orléans
0: in barca.
1: No, a nuoto.
0: A nuoto
1: sono due nuotatori. Un vecchio record di 45 anni, fanno il giro, sono 77 chilometri.
0: È una bella botta, eh?
1: 13 ore, ci hanno messo 13 ore, sono partite alle 10, sono arrivate alle 23.
0: Mi fai venire in mente quando facevamo la traversata.
1: Stanchini.
0: Sì, no? Noi facevamo la traversata del Ticino. Perché dalla spiaggia del mio paese basta che tu andavi al largo, c'era questa corrente che ti portava giusto giusto dalla, ma senza nuotare,
1: bello tranquillo,
0: no, cioè nuotavi un po' tanto per, sì, tanto per
1: dire,
0: e infatti la facevano nuoto. Tutti perché, ma comunque sono 250 metri quindi di fiume largo, cioè non è una Però arrivavi giusto all'imbarcadero dall'altra parte, prendevi la barca che ai tempi costava 50 lire, tornavi di qua, facevi 500 metri e tornavi in spiaggia. Siamo due volte al giorno. No, era
1: 250 metri. 77 chilometri dopo
0: la sì, però era per allenarsi quella roba.
1: Nel
0: lì.
1: 2001 Post Canada pubblica un francobollo all'effigie di Pierre-Elliott Trudeau. Ah. Nel 2007, a un anno dal 400° anniversario della città di Quebec, viene inaugurata la Fontaine de Tourny. Una bella fontana davanti al Parlamento. Boh. Nel 2009, altro momento importante per la città di Quebec, le Moulin à Images, quando proiettavano, grazie sempre lui, è Robert Lepage, il più conosciuto regista del Quebec, teatralmente parlando, e la sua compagnia Ex Machina cominciano a proiettare su degli edifici della vecchia Quebec delle immagini che raccontano la storia della città. Bellissima mega produzione. Nel 2011 William e Kate arrivano a Quebec, sappiamo che sono arrivati ieri in Ontario e oggi vengono a visitare anche il Quebec e a mangiare la poutine. No, non c'è scritto, suppongo.
0: Vabbè, insomma.
1: Io avrei così terminato la storia locale, caro Ivan, perché gli altri sono una serie di cantanti che tu non riuscirai a scrivere, quindi possiamo andare avanti.
0: Quando la gente è in salute, il medico si ammala.
1: Eh beh.
0: Alga mia lavoro.
1: Eh beh.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ma posso definirla scorrevole la viabilità a quest'ora. L'unico ingorgo lo trovate all'altezza di Sherbrooke, ma anche lì per poco. E questo è ovviamente per accedere al tunnel ponte Louis-Polyte Lafontaine verso Boucherville. Il resto è scorrevole. Attenzione, parlando del tunnel ponte, ricordo ancora una volta, interamente chiuso al traffico direzione Montreal per tutto il fine settimana, mentre per la direzione Boucherville sarà chiuso solo da questa sera fino a domani mattina. Voilà.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Per il secondo giorno consecutivo forti temporali hanno causato danni e interruzioni di corrente in diverse regioni della provincia, con forti venti che hanno danneggiato edifici, sradicato alberi che sono stati osservati nelle regioni delle Laurentides, di Montreal, della Mauricie, della Lanaudière, tra le altre. Secondo un meteorologo di Environnement Canada, una raffica di vento di 119 km orari è stata registrata sul lago Saint-Pierre tra la Mauricie e il Centre du Québec ed è stata la raffica più forte registrata, mentre altre raffiche a Montreal si aggiravano comunque sui 90 km orari. Sulla sponda nord del lago a Louisville un fienile è stato distrutto dal vento, a Blainville una casa è stata avvolta dalle fiamme probabilmente a causa di un fulmine. Il capo dei vigili del fuoco di Blainville, Claude Desjumier, ha dichiarato che i suoi investigatori stanno ancora cercando di determinare le cause dell'incendio, ma non sono esclusi fulmini o la caduta di un albero su una linea elettrica. I violenti temporali hanno causato centinaia di interruzioni di corrente sulla rete di Hydro-Québec. Questa mattina ancora oltre 53.000 famiglie erano senza elettricità. Al culmine delle interruzioni, oltre 130.000 clienti di Hydro-Québec erano rimasti privi di corrente elettrica dopo che i violenti temporali hanno colpito la provincia. La fornitura di energia elettrica sta gradualmente tornando alla normalità. Le regioni di Lanaudière e Laurentides sono state le più colpite, da sole rappresentavano circa il 60% delle famiglie senza elettricità. Anche Montreal e Laval e la regione della Montérégie hanno subito diverse migliaia di interruzioni. Tra queste Laval è stata la più colpita. Questa mattina aveva ancora 10.175 famiglie senza elettricità. Nel Québec meridionale, ricordo, si prevede che la temperatura supererà nuovamente i 30 Celsius oggi, con il vento che farà percepire una temperatura superiore ai 40. Sono un costruttore privato, si è fatto avanti per partecipare alla costruzione di un oleodotto dall'Alberta alla Columbia Britannica, ciò che significa che i contribuenti dovranno farsi carico di una parte importante dei costi. Il progetto sarà realizzato in partenariato pubblico-privato dalla Trans Mountain Corporation di proprietà federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation. Alla fine è stato scelto un percorso più a sud, poiché la Columbia Britannica si era fortemente opposta al percorso settentrionale. L'oleodotto trasporterà oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola città di Brotherham in Alberta, situata a circa 60 km a nord-est di Edmonton, fino a un porto in acque profonde sulla costa sud-occidentale della Columbia Britannica, in grado di accogliere super petroliere. Abbiamo concluso che questa è la strada più rapida ed economicamente vantaggiosa per aumentare le esportazioni energetiche del Canada, ha dichiarato la premier dell'Alberta Danielle Smith in conferenza stampa a Calgary ieri sera. È anche meno controversa poiché seguirà lo stesso percorso del gasdotto Trans Mountain, per il quale sono già stati stabiliti legami con le comunità autoctone vicine. Le consultazioni con i partner autoctoni devono iniziare immediatamente, poiché a loro è destinata una quota azionaria significativa del progetto. È stato inoltre raggiunto un accordo con la Oil Sands Alliance per portare avanti il Carbon Capture and Storage Pathways Project, un prerequisito per la costruzione del gasdotto. Questo consorzio è composto da 5 società del settore delle sabbie bituminose, precedentemente note come New Pathways Alliance. Il governo dell'Alberta aveva tempo fino al 1 luglio per presentare il progetto del gasdotto al Bureau of Major Projects. La presentazione è stata ora effettuata. L'obiettivo è che venga inserito nell'elenco dei principali progetti di importanza nazionale entro il 1 ottobre. La costruzione potrebbe quindi iniziare già a settembre 2027. La quota di investimento pubblico per questo nuovo progetto di gasdotto è ancora da negoziare. Non si tratta di una spesa federale, ma di un investimento, ha affermato il premier Mark Carney, che si trovava a Calgary insieme all'omologa dell'Alberta, dopo aver concluso a Vancouver un accordo storico con la Columbia Britannica e una partnership strategica con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. all'inizio della giornata. Durante l'annuncio pomeridiano di un accordo di prosperità con la Columbia Britannica, il premier Carney ha confermato il mantenimento della moratoria sulle petroliere del nord-est nella Columbia Britannica, che vieta alle petroliere che trasportano più di 12.500 tonnellate di petrolio greggio o prodotti petroliferi persistenti di fare scalo nei porti della regione, e ha offerto alla provincia miliardi di dollari per la costruzione di nuovi corridoi per accelerare l'esportazione di gas naturale e minerali critici verso i mercati globali. L'obiettivo è catalizzare oltre 200 miliardi di dollari di nuovi investimenti e promuovere la sua agenda commerciale in tutta l'Asia. Ottawa, ad esempio, investirà 10 miliardi per ammodernare le infrastrutture ed aumentare le capacità del terminal Robert Bank nel porto di Vancouver. Secondo Carney, ciò potrebbe sbloccare oltre 100 miliardi di nuove capacità commerciali e aggiungere circa 3 miliardi all'economia all'anno all'economia canadese. Il governo federale intende agevolare il completamento di 4 progetti relativi al gas volti a triplicare la produzione nazionale di gas naturale nel prossimo decennio e a sviluppare nuovi mercati in Asia e in Europa. Si parla anche di una nuova linea di trasmissione per la quale Ottawa investirà 3,9 miliardi nelle prime due fasi per trasportare energia pulita, seguita da un investimento di 500 milioni di dollari in un progetto minerario per aumentare la produzione di rame. Carney si è anche impegnato a negoziare un accordo di ripartizione dei ricavi con la Columbia Britannica in modo che quest'ultima possa ricevere delle royalties. Inoltre, la provincia avrebbe accesso a un fondo fiduciario in caso di fuoriuscita di petrolio. David Eby, il primo ministro della Columbia Britannica, al fianco di Carney durante la conferenza stampa, ha affermato e ammesso di aver scelto la via della negoziazione piuttosto che intraprendere una battaglia legale che sapeva di perdere. Non abbiamo l'autorità per fermare un nuovo oleodotto, ha concluso. La tanto attesa riapertura del programma dell'esperienza québécoise è stata bloccata ieri da gravi problemi tecnici. Diverse ore dopo l'apertura delle candidature alle 8.30, molti candidati non riuscivano ancora a inviare la propria domanda sulla piattaforma Arima. Alcuni non riuscivano neanche ad aprire la pagina o ad accedere al sito, altri vedevano lo schermo diventare nero dopo aver compilato la domanda ed essere arrivati al fatidico momento di sottometterla. Altri riuscivano a creare la domanda PEC ma non ad aggiungervi i documenti o a inviare il fascicolo dove la menzione risultava solo come registrazione in corso. Sebbene il governo dichiari che non vi sia un limite al numero di domande che possono essere presentate entro il 31 ottobre, molti candidati desiderano inviare la propria documentazione il prima possibile, poiché verrà elaborata in ordine di arrivo. Coloro i cui permessi di lavoro sono in scadenza temono che i ritardi nell'elaborazione possano complicare la loro situazione. Il governo prevede di ammettere circa 29.000 persone all'anno attraverso il programma d'esperienza del Quebec e il programma di selezione dei lavoratori qualificati, che sostanzialmente condividono lo stesso gruppo target di immigrati economici. Secondo Aram Musco, studente in master al Conservatorio di Musica di Montreal, le difficoltà non si limitano a problemi tecnici. I candidati che riescono ad accedere devono caricare i documenti uno per uno, identificandoli personalmente senza la checklist guidata fornita da altri programmi. Teme che molti dimenticheranno i documenti richiesti. Un altro ostacolo, il punto cruciale, è che il modulo di domanda principale deve essere stampato, firmato, scansionato e poi compresso quando il file supera la dimensione consentita. Nata a Trois-Rivières, la premier ha confermato ieri quello che ormai non era più un segreto: si candiderà nel collegio elettorale di Trois-Rivières, seggio lasciato libero dal ministro del lavoro Jean Boulet, che abbandonerà la politica alla fine di questo mandato. La Christine Fréchette è apparsa davanti a un piccolo gruppo di sostenitori, ministri, membri dell'Assemblea nazionale e familiari in una distilleria locale dopo essere stata presentata dal suo compagno, il finanziere Guy Nadeau. Quest'ultimo ha anche annunciato che si prenderà una pausa del lavoro per sostenere la sua campagna fino alle elezioni generali del prossimo ottobre. Trois-Rivières non è una roccaforte di nessuno, ma è piuttosto considerato un collegio elettorale indicativo per le elezioni del Quebec. Secondo le proiezioni, il Parti québécois darebbe filo da torcere alla coalizione a venire Quebec in questo collegio, ma il vantaggio è di soli 4 punti percentuali. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: esposte nella grande moschea di Teheran, le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate dalle Parisienne. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese ancora invariata, l'euro vale sempre $1.62, la valuta statunitense è ancora scambiata questa mattina a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata, ancora calda, abbiamo 23 gradi all'esterno, la percepita attuale è di 28, ricordo la massima al termometro 30, humidex a 38, nella notte si ritorna a 23, percepito comunque a 26, dovrebbe brillare il sole tutta la giornata. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8.
1: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Resteni sta alla regia, Silvio Vieto al microfono per il vostro risveglio del 3 luglio 2025.
5: Era il 1999, Ligabue, Giovannotti e Piero Pelù erano primi in classifica con Il mio nome è mai più. E poi ascolteremo Johnny Dorelli, come promesso, con una bella canzone dal titolo Meglio così. Perché in questo giorno, nel 1966, debuttava il suo programma diventato famosissimo dal titolo Gran Varietà.

0: qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'è una volta un aeroplano, un militare americano. C'è una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.

Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

così che sai già, nella calma dei tuoi gesti ti rivesti. Meglio così, meglio così.

tanti cari auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB, a tutti voi che siete nati proprio il 3 luglio. Vediamo adesso cosa riserva l'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, notizie positive già dal mattino, la luna facilita accordi, appuntamenti e spostamenti. Giove, amico, premia un'iniziativa professionale o una richiesta economica, purché presentiate cifre chiare e condizioni precise. Venere scalda la coppia e favorisce gli incontri. Curate abbigliamento e capelli, oggi anche l'occhio vuole la sua parte. Toro, il programma perde ritmo fra spostamenti complicati e persone poco disponibili. Mercurio però vi offre l'occasione di recuperare una risposta o correggere un errore prima che diventi un problema. In amore resta una certa distanza, non insistete per avere ragione. Oggi vincere la discussione potrebbe costare più del premio. Gemelli, ancora un giorno vivace con la luna favorevole che facilita accordi, spostamenti ed incontri. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Venere favorevole aumenta fascino e complicità fisica. Potete organizzare una partenza o un fine settimana fuori città, controllate però il budget. Cancro, Mercurio in transito nel segno vi aiuta a sistemare appuntamenti, prenotazioni e questioni familiari. Il Sole mantiene buona la vitalità, ma Saturno, ostile, rallenta una risposta professionale. Non insistete con chi oggi non decide. In coppia servono chiarezza e disponibilità concreta. Leone, ancora rapporti complicati con la luna in opposizione che favorisce divergenze professionali e sentimentali. Marte, amico, vi rende rapidi nelle risposte, mentre Venere nel segno mantiene viva la complicità fisica. Non trasformate una critica in un affronto pubblico. Organizzate il fine settimana con calma. Vergine, un cambiamento poco gradito costringe a rivedere il programma. Mercurio vi permette di trovare rapidamente un'alternativa, purché Marte non vi spinga a recuperare tutto nello stesso momento. Controllate prenotazioni e pagamenti. In serata concedete una tregua a gambe, cervicale e lista delle cose da fare. Bilancia, la luna favorevole rende vivaci incontri e spostamenti. Mercurio in quadratura può però creare errori negli orari o nelle prenotazioni, mentre Venere amica protegge rapporti e attrazione. Controllate ogni dettaglio prima di partire. In amore non rimandate una scelta per mantenere tutti contenti. Scorpione, ancora contrasti con la luna in quadratura che rende difficili collaborazioni e decisioni condivise. Giove, ostile, favorisce spese e pretese eccessive, mentre il Sole amico vi aiuta a restare efficienti. Evitate scontri con superiori e familiari. In coppia siete forse troppo rigidi. Sagittario, il programma cambia mentre siete già pronti a partire. Urano introduce una deviazione inattesa. Giove vi aiuta.

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza.

Prima della rassegna stampa facciamo gli auguri a Enrico Intra, oggi compie 91 anni, nasce nel 1935, è compositore, direttore d'orchestra e ci ha regalato negli anni 70 questa bella canzone Pow Pop.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Brilla il sole a Montra, abbiamo 23 gradi percepiti a 28, oggi si va a una massima di 30, umidex 36, 38, la minima notte prossima a 23, umidex a 26, 10% le possibilità di ricevere qualche goccia di pioggia, salgono al 20% in serata durante la notte, bel fine settimana estivo. Andiamo adesso con le prime pagine dei quotidiani, si ritorna a parlare di criminalità organizzata nella Press Plus di questa mattina. Le Hells Angels on Position de Force, il titolo di queste bande criminali di motociclisti che approfittano di vari conflitti tra delle gang dette emergenti, dei gruppi nuovi, per riprendere il controllo in seno al crimine organizzato, secondo alcuni ufficiali della polizia che sono stati interrogati nel corso di questa inchiesta della Press Plus di questa mattina, dove si parla di vari clan, dagli Hells Angels di Montreal a quelli di Trois-Rivières, dal clan Mirarchi, dal clan Rizzuto, Giuseppe Focarazzo, Danny Sprinzis Cadè, i Marauder, poi altrove dobbiamo riconoscere i North Savage Gang, Blood Family Mafia, Arabs with Attitude, Arab Power, Rolling 90s e poi chi più ne ha più ne metta. Una nebulosa vera e propria del crimine organizzato disegnata in questo servizio speciale, un'inchiesta della Press Plus di questa mattina. Poi si parla molto ovviamente dei 250 anni che celebrano gli Stati Uniti questo 4 luglio, quindi praticamente domani, con grandi festeggiamenti previsti, discorso, ricordo, ai piedi del Monte Rushmore, dove probabilmente vorrebbe vedere anche il suo viso ritratto. Il presidente Donald Trump presenterà lì il suo discorso, attesissime varie iniziative. Devo dire che ho letto degli articoli interessanti a tal proposito che dicono che forse c'è più gente che seguirà il matrimonio domani attesissimo a New York di Taylor Swift con il suo bel giocatore di football, che alcuni dicono sono già sposati, quindi non so, io lascio al pettegolezzo l'ardua sentenza, vi dico solo che c'è anche questo matrimonio a New York domani, proprio 4 luglio, e tra l'altro, curiosità, aggiungiamo anche queste nel quadro delle nostre prime pagine, ho sentito stamattina che è arrivato un carico, hanno visto chiaramente scaricarlo da dei camion, un carico di aragoste del Isle de la Madeleine. Quindi anche il Quebec parteciperà a questo matrimonio, se vi interessa. Chiudiamo la parentesi sarcastica per ricordare che nella Press Plus c'è un articolo interessante firmato da Laura Julie Perrault sull'eredità di quelli che sono i padri fondatori nell'ADN, dans l'ADN des États-Unis. Molti dicono che questa eredità è stata forse un po' tradita ultimamente, ma anche lì ognuno ha le sue posizioni in proposito. Andiamo a vedere Le Devoir, dove ahimè si parla ancora di un aumento delle lamentele relative alla salubrità negli ospedali e nei CHSLD. Hausse des plaintes liées à la salubrité dans les hôpitaux et des CHSLD, il numero è cresciuto, quelli relativi appunto all'igiene, più che triplicato tra il 2023 e il 2025, passando da 6 a 20, con liquidi sul suolo, camere mal mantenute, cattivi odori, insomma il numero di lamentele legate all'igiene e alla salubrità è in aumento in varie istituzioni di salute montrealesi, gli addetti ai lavori lamentano invece la carenza di personale per compiere tali compiti, talvolta non tra i più piacevoli. E poi anche un'analisi, anche qui bisogna dire, nelle due volte di questa mattina, molti ne fanno un'analisi oggi, le 4 juillet 1776, ricordiamo gli Stati Uniti prendevano forma su dei principi di libertà, uguaglianza, Stato di diritto e opposizione alla tirannia, 250 anni più tardi, come si portano, come stanno praticamente gli ideali dell'America e come leggerli attraverso i grandi simboli che hanno un po' composto questo racconto nazionale. Un secondo articolo di 4 oggi, Oggi si parla della libertà all'insegna della statua, della libertà sous le flambeau, une liberté en recul, un'analisi anche qui speciale nel devoir per il compleanno dei nostri vicini del sud, 250 anni. Passiamo adesso al Journal de Montréal, dove è raccontata una tragedia della strada, che però forse avrebbe potuto essere evitata. Questa è la cosa più grave in tal proposito, perché è una ragazza, una giovane ragazza di 17 anni che ha perso la vita, ma ha perso la vita su una strada pericolosa, strada che già il padre e anche il sindaco della municipalità hanno definito estremamente pericolosa, e criticano l'inazione del Ministero dei Trasporti del Quebec per correggere la situazione su tale strada, che si trova è la strada 235 nella Montérégie praticamente, e la ragazza è stata uccisa proprio alla vigilia del suo bal de finissant, proprio la cerimonia della fine delle scuole secondarie. Una tragedia che avrebbe potuto forse essere evitata. Tué à 17 ans sur une route dangereuse, l'articolo nella prima pagina del Journal di questa mattina. La Gazette di oggi, anche lì un soggetto originale rispetto agli altri quotidiani, e si parla di antifemminismo online, anzi piuttosto della retorica antifemminista online. È stato pubblicato un rapporto a tal proposito, che tra l'altro è stato reso pubblico proprio alla vigilia di quell'altra sparatoria che c'è stata a Côte-des-Neiges, dove l'attentatore, si sa adesso, era ispirato anche egli da un principi antifemministi. Ottawa urged to fight anti-feminist rhetoric, il titolo di questo articolo. Il governo federale dovrebbe proporre una legge per obbligare le piattaforme online a moderare il contenuto antifemminista, quanto è contenuto in questo rapporto, un rapporto della Standing Committee on the Status of Women, che si intitola proprio Confronting Anti-Feminist Ideologies in Canada, e è stato pubblicato il 16 giugno, come dicevo, una settimana prima della terribile sparatoria di Côte-des-Neiges, e il rapporto dice che effettivamente c'è molta retorica antifemminista che è pubblicata liberamente sui siti internet. Ancora una volta ci si confronta alla libertà di opinione, di pubblicazione, rispetto a quella che deve essere invece la libertà di vivere tranquilli tutti quanti. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail non è sorprendente, molto della prima pagina è dedicata a questo accordo concluso sia con l'Alberta che con il British Columbia da parte del nostro primo ministro Mark Carney, accordo che ho descritto anche nel giornale radio, che consente la costruzione di questo oleodotto e il passaggio dello stesso sui territori del British Columbia in cambio di importanti investimenti. E poi si parla anche di questo terribile attacco che c'è stato alla capitale Kiev ieri da parte della Russia. Russia launches deadly assault on Kiev, claiming retaliation for refinery strikes. Bisogna dire che il titolo invece relativo all'accordo con l'Alberta è Carney Smith Detail Plan for New Pipeline. Il National Post invece si concentra sull'attacco russo nella capitale dell'Ucraina, con un titolo: Kiev shaken by worst day of war yet. L'articolo è nella prima pagina appunto del National Post di questa mattina, ed è su tale attacco che aprono anche i quotidiani italiani. Il Corriere della Sera: Kiev, l'attacco più duro, colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky: ho chiesto agli USA la licenza per i Patriot. Ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. E poi una fotografia su Instagram, poi il bacio al Pride, si parla di Elodie e Francesca, l'amore senza etichette. La vigilanza Rai nel caos, dimissioni a catena, azzerata la commissione. E poi l'intervista a Mastella: ho un tumore, morire da solo è la mia paura, pregate per me. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, vigilanza Rai nel caos, anche qui si dimettono i consiglieri dell'opposizione. Floridia, arrestare e denunciare non è servito. Poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata. Il governo rischia l'inflazione dell'Unione Europea. L'ambasciatore USA, amici dell'Italia, ma Trump attacca. E poi inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo, ma Stella in lacrime, sono malato, pregate per me. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta di oggi apre sul Milan che vende, o comunque vorrebbe, Leao per almeno 60 milioni. Leao, c'è il prezzo. Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con l'obbligo. Tra l'altro splendido passaggio ieri di Leao sul gol del Portogallo, il secondo gol del Portogallo. Ed è tutto.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Delis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Delis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
2: Facciamo gli auguri a Laura Branigan, cantante, l'abbiamo conosciuta qui in America o in tutto il mondo, perché ha cantato in inglese le due canzoni famosissime di Umberto Tozzi, Gloria e Ti amo. Laura Branigan nasce nel 1952, ahimè scompare nel 2004, oggi avrebbe avuto 74 anni.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Facciamo gli auguri a un componente dei Depeche Mode, ma non solo dei Depeche Mode, perché ha fatto carriera in vari gruppi. Stiamo parlando di Vince Clarke, compositore e musicista appunto dei Depeche Mode, Erasure e Yazoo. Quindi una carriera molto fortunata. Ascoltiamo Personal Jesus di quando era appunto il componente dei Depeche Mode.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ora di punta scorrevole questa mattina sul fronte della viabilità a Montreal, come dicevo poc'anzi molto probabilmente già ci sono delle persone in ferie, c'è meno gente per strada, già il venerdì di solito è più sgombro il settore stradale, lo è tuttora, le uniche eccezioni sono accedere al tunnel Ponte Louis Polito a Fontaine lento più o meno da De Souligny a quest'ora e poi anche la Met West un po' più lenta all'altezza dello snodo di Rockland. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Ancora questa mattina quasi 50.000 abitazioni sono senza corrente a causa dei forti temporali che hanno colpito diverse regioni del Quebec con violente raffiche di vento, punte di 120 km orari che hanno spazzato praticamente tutta la provincia ieri causando danni ed interruzioni di corrente. Intorno alle 7 di questa mattina l'ultimo rapporto sulle interruzioni sul sito web di Hydro-Québec indicava 50.909 famiglie senza corrente elettrica. Nella regione delle Laurentides, dove i temporali hanno causato alcuni danni, quasi 19.000 famiglie erano in attesa del ripristino della corrente. Circa 18.000 indirizzi si trovano nella stessa situazione nella vicina regione della Naudière, così come 8.198 famiglie a Laval. A Montreal la situazione sembrava migliorare, meno di 2.500 famiglie ancora da ricollegare alla rete elettrica. I tecnici di Hydro-Québec sono al lavoro per ripristinare l'energia elettrica mentre le condizioni meteorologiche cominciano a migliorare. Solo un costruttore privato si è fatto avanti per partecipare alla costruzione di un oleodotto dall'Alberta alla Columbia Britannica, ciò che significa che i contribuenti dovranno farsi carico di una parte importante dei costi. Il progetto sarà realizzato in partenariato pubblico-privato dalla Trans Mountain Corporation di proprietà federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation. Alla fine è stato scelto un percorso più a sud, poiché la Columbia Britannica si è fortemente opposta al percorso settentrionale. L'oleodotto trasporterà oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola città di Brotherham in Alberta, situata a circa 60 km a nord-est di Edmonton, fino a un porto in acque profonde sulla costa sud-occidentale della Columbia Britannica, in grado d'accogliere delle super petroliere. Abbiamo concluso che questa è la strada più rapida ed economicamente vantaggiosa per aumentare le esportazioni energetiche del Canada, ha dichiarato la premier dell'Alberta Danielle Smith in conferenza stampa a Calgary ieri sera. È anche meno controversa poiché seguirà il percorso del gasdotto Trans Mountain e sono già stati stabiliti legami con le comunità autoctone vicine. Le consultazioni con i partner indigeni devono iniziare immediatamente poiché è loro destinata una quota azionaria significativa del progetto. È stato inoltre raggiunto un accordo con la Oil Sands Alliance per portare avanti il Carbon Capture and Storage Pathways Project, un prerequisito per la costruzione del gasdotto. Questo consorzio è composto da 5 società nel settore delle sabbie bituminose, precedentemente note come New Pathways Alliance. Il governo dell'Alberta aveva tempo fino al 1 luglio per presentare il progetto del gasdotto al Bureau of Major Projects. La presentazione è stata ora effettuata. L'obiettivo è che venga inserito nell'elenco dei principali progetti di importanza nazionale entro il 1 ottobre. La costruzione potrebbe quindi già iniziare a settembre 2027. La quota di investimento pubblico per questo nuovo progetto è ancora da negoziare. Non si tratta di una spesa federale, ma di un investimento, ha affermato il premier Mark Carney, che si trovava a Calgary insieme all'omologa dell'Alberta. Dopo aver concluso a Vancouver un accordo storico con la Columbia Britannica e una partnership strategica con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. all'inizio della giornata. Durante l'annuncio pomeridiano di un accordo di prosperità con la Columbia Britannica, il primo ministro ha confermato il mantenimento della moratoria sulle petroliere del nord-ovest della Columbia Britannica, che vieta alle petroliere che trasportavano più di 12.500 500 tonnellate di petrolio greggio o prodotti petroliferi di fare scalo nei porti della regione e ha offerto alla provincia miliardi di dollari per la costruzione di nuovi corridoi per accelerare l'esportazione di gas naturale e minerali critici verso i mercati globali. L'obiettivo è catalizzare oltre 200 miliardi di dollari di nuovi investimenti e promuovere la sua agenda commerciale in tutta l'Asia. Carney si è anche impegnato a negoziare un accordo di ripartizione dei ricavi con la Columbia Britannica in modo che quest'ultima possa ricevere delle royalties. Inoltre la provincia avrebbe accesso a un fondo fiduciario in caso di fuoriuscita di petrolio. Questo garantisce che se la costruzione dell'oleodotto andrà avanti, i cittadini della Columbia Britannica saranno equamente risarciti per i rischi ambientali che un progetto del genere potrebbe comportare, ha dichiarato il premier della Columbia Britannica David Eby al fianco di Carney durante la conferenza stampa. Il premier ha ammesso di aver scelto la via della negoziazione piuttosto che di intraprendere una battaglia legale che sapeva di perdere. Non abbiamo l'autorità per fermare un nuovo oleodotto, ha aggiunto. La tanto attesa riapertura del programma dell'esperienza quebecoise è stata bloccata ieri da gravi problemi tecnici. Diverse ore dopo l'apertura delle candidature alle 8.30, molti candidati non riuscivano ancora a inviare la propria domanda sulla piattaforma Arima. Alcuni non riuscivano neanche ad aprire la pagina o ad accedere al sito, altri vedevano lo schermo diventare nero dopo aver compilato la domanda ed essere arrivati al momento fatidico di sottometterla. Altri riuscivano a creare la domanda PEC ma non ad aggiungervi i documenti o a inviare il fascicolo dove la menzione risulta solo come registrazione in corso continuava ad apparire. Sebbene il governo dichiari che non vi sia un limite al numero di domande che possono essere presentate entro il 31 ottobre, molti candidati desiderano inviare la propria documentazione il prima possibile poiché verrà elaborata in ordine di arrivo. Coloro i quali hanno un permesso di lavoro in scadenza temono che i ritardi nell'elaborazione possa complicare la loro situazione. Il governo prevede di ammettere circa 29.000 persone all'anno attraverso il PEC e anche il programma di selezione dei lavoratori qualificati PSTQ, che sostanzialmente condividono lo stesso gruppo target di immigrati economici. Il deputato di Quebec Solidaire, Guillaume Clich-Rivard, afferma che le carenze del sistema stanno aggravando le difficoltà degli immigrati colpiti dall'abolizione del PEC nell'autunno del 2025. Sostiene che la riapertura temporanea del programma non soddisfa le aspettative di molte persone che sono ancora escluse e chiede una vera e propria clausola di salvaguardia per coloro i quali avevano iniziato il loro progetto di immigrazione prima delle modifiche apportate al PEC. Nata a Trois-Rivières, la premier Christine Fréchette ha confermato ieri quello che ormai non era più un segreto: si candiderà nel collegio elettorale di Trois-Rivières, seggio lasciato libero dal ministro del lavoro Jean Boulet, che abbandonerà la politica alla fine del suo mandato. La Fréchette è apparsa davanti a un piccolo gruppo di sostenitori, ministri, membri dell'Assemblea nazionale e familiari in una distilleria locale dopo essere stata presentata dal suo compagno, il finanziere Guy Nadeau, che ha annunciato che prenderà una pausa sul lavoro per sostenere la sua campagna fino alle elezioni generali del prossimo ottobre. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
4: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese vede l'euro arrivare a 1,63. A quest'ora il dollaro statunitense è ancora scambiato a 1,42.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata ma ancora calda, abbiamo 23 gradi percepiti a 28 in questo istante, si va a 30 con un humidex a 38 nel pomeriggio, la minima la notte prossima 23 percepito a 26, bel fine settimana. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 9. Ivan Restani in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo venerdì. Oggi è il 3 luglio 2026.
6: Adesso io mi metto lì tranquillo e ti canto il mare insieme a Negra Amaro.
2: Ma io non te lo ascolterò il mare che mi canta.
6: È una bella canzone, ascolta.
2: Lo so, ma lei, ma non te.
6: Chi?
2: Canti.
6: Io canto. Ora ti canto il mare.
2: Io vado.
6: Bene.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Angurie circa 66,99. Bistecca Prime $25 la libra. Mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2 x 2,99. Acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fragole 2 x $5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3 x $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Descaries? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Descaries, 8128 Descaries, nel Descaries Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: basta il tempo d'infiore.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi dell'Argentina 300 grammi a 7,99, pinze di aragosta canadese già cotte 450 grammi a 19,99, caffè espresso trombetta 50 capsule a 17,99, filetto di maiale a 4,49 la libra, zucchine 99 centesimi la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage, eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Manek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Manek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Net di Manek Aluminum 648 1215. Manifattura Manek Aluminum, qualità e prezzi bassi. 648 1215.

0: sport.
1: Lo sport.
0: Che iniziamo con il calcio, campionati del
1: Bravo,
0: mondo.
1: Bravo, complimenti. No, è importante. No,
0: beh, certo.
1: Allora, io ti do i risultati delle partite giocate. Sì. Per sempre sì, direbbe qualcuno, che io non imito. Allora, prima di tutto, io ho visto la fine perché ero sotto l'acqua ieri a smontare.
0: Io l'ho vista tutta, quasi tutta l'ho
1: Portogallo,
0: vista.
1: Portogallo-Croazia, sì. gran bella partita. Sì. Io quel poco che ho visto era veramente molto bello.
0: Bella, sì.
1: Zim zam zum zim zam.

0: Ivan?
1: No, il fuorigioco per una mano.
0: Ah, ok.
1: L'altro, sì. Sì, ma sì. Adesso, Silvio, scusami se ti interrompo, ma...
0: Cosa c'è?
1: Ma non lo so, guarda adesso di qua.
0: Non riesco a vedere, parliamo di
1: qui,
0: sport.
1: Lì, lì, lì.
0: Ma... Capito, ma stiamo facendo lo sport, Ivan, cioè, vabbè.
1: Vabbè, senti, niente, la tecnologia è una... stavo leggendo prima, è una l'ondata, la chiamano, non so, no.
0: Cioè?
1: L'onda che ha fatto annullare il gol del 2-2 di Gavridol. È un chip che c'è dentro nel pallone, che è stato una tecnologia nuova che è stata introdotta in questo mondiale in collaborazione con la Nike e la federazione internazionale. E non nessuno la, insomma, non è chiara questa cosa qui, comunque.
0: Vedo.
1: No, non è chiara perché le informazioni vengono trasmesse
0: 10 minuti.
1: No, perché le
0: un
1: informazioni
0: po quello,
1: vengono
0: un po' guardi fuori dalla finestra.
1: Ma no, guardi fuori dalla finestra perché, come hai detto tu, le telecamere...
0: effettivamente a me è sembrato, come a tanta altra gente, non sono l'unico, perché ti dico, ci sono un sacco di post oggi sulle reti sociali che io consulto, come
1: certo,
0: tu ben sai.
1: No, ma...
0: che mostrano il giocatore difensore che tocca la... Però
1: ci fanno vedere le immagini che vogliono loro, nel senso che il VAR ha delle immagini che... noi non possiamo vedere, che la televisione non mostra, probabilmente da un'altra angolazione hanno stabilito che non abbia toccato questo
0: pallone. Portogallo si è qualificato, sì. La Croazia torna a casa, c'è stato un magnifico abbraccio alla fine tra Ronaldo e Modric. Modric è molto probabilmente il suo ultimo mondiale. E
1: certo.
0: Era abbastanza emozionato, entrambi sono due grandi campioni, tra l'altro hanno giocato insieme anche, quindi sono due grandi campioni ed è giusto che sia così. Devo dirti che la Spagna ha sconfitto, distrutto l'Austria 3-0, quindi adesso ci sarà Spagna-Portogallo.
1: Ma Ibra
0: bella partita.
1: Ma Ibra dice che gli hanno annullato il gol perché volevano gli ottavi tra Spagna
0: Portogallo
1: e Portogallo.
0: Adesso batte la pesca a vedere.
1: Batte la pesca.
0: Poi sarà molto contenta Vittoria, glielo dico se all'ascolto, la Svizzera ha battuto l'Algeria 2-0, visto che è una squadra per la quale Vittoria ha un debole, secondo me.
1: Bene.
0: Svizzera 2, Algeria 0. Oggi si gioca ancora, ovviamente. Rimangono delle partite ancora di questi sedicesimi, tra i quali Australia e Egitto alle 14 a Dallas, Argentina Cap Verde, questa squadra.
1: ma bisogna stare a te. No, vabbè,
0: leggevo un articolo. C'è una popolazione più o meno di come la Val, sto capello.
1: No, vabbè, ma è...
0: cioè, voglio dire...
1: Ma tra l'altro non è mica una colonia ancora dell'Olanda.
0: No.
1: Perché c'è una nazione, letto, c'è una nazione che tra l'altro partecipa ai mondiali essendo una colonia dell'Olanda e non potrebbe, perché è una nazione per Stato, quindi...
0: Beh, è un paese che soffre molto di siccità, questo te lo posso dire, perché tra l'altro c'hanno anche le tempeste di sabbia del Sahara a Cap Verde, quindi voglio dire, c'è proprio... però, ho visto le immagini, cioè...
1: Io un spot
0: fine settimana ce lo farei comunque, dire.
1: È un bello spot pubblicitario.
0: Acqua cristallina, sabbia bionda, poi c'hanno queste montagne che...
1: Adesso la sabbia è bionda.
0: Bionda.
1: Bene.
0: Sì, non è la bianca, è la bionda. Ci sono due vari colori nella sabbia.
1: Adesso la sabbia.
0: Io che ho frequentato spiagge che voi terrestri.
1: Tu sai che c'è anche la sabbia rosa.
0: Ma
1: no?
0: Certo, c'è anche nera. È vulcanica.
1: Dov'è?
0: A Santorini, spiaggia, bellissima spiaggia nera.
1: Anche a Funchal.
0: Beh, ce n'è un sacco. Vabbè, possiamo andare avanti.
1: Senti,
0: allora, quindi oggi c'è Australia e Egitto alle 14 a Dallas, poi alle 16 Argentina Cap Verde, come dicevo, alle 18, e poi Colombia Ghana, un'altra bella partita questa qua, alle 21, questa volta a Kansas City negli Stati Uniti. Ricordo ancora, se ce ne fosse bisogno, che il Canada affronta domani il Marocco, importante da sottolineare.

0: Beh, speriamo.
1: Non dico l'ora perché l'altro giorno con Vittorio mi sono sbagliato, avevo detto alle 15, poi in realtà hanno giocato alle 17, un po' un casino con gli orari, quindi credo che sia alle 15, ma non vorrei dire scemenza, ecco, voglio dire, quindi per verificare.
0: Accendete il televisore sia alle 3 che...
1: Beh, io infatti l'ho acceso alle 3 l'altro giorno quando avevo detto con Vittorio che la partita cominciava alle 3 e non c'era niente alle 3, quindi...
0: Beh, ma basta andare sul sito ufficiale della FIFA.
1: Te, te li dico, vai. La partita domani, che è il 4 luglio, è alle 13 ora di Montreal, ecco. Abbiamo fatto bene a verificare.
0: Beh, ora di
1: Canada Montreal. Marocco alle 13 e alle 17 Paraguay Francia domani. Cominciano appunto gli ottavi, quindi alle 13 la partita di domani tra il Canada e il Marocco. Voilà, questo è per quanto concerne i mondials.
0: Calciomercato.
1: Beh, Allegri ha firmato il nuovo allenatore del Napoli,
0: Sì, ufficialmente.
1: Ufficialmente, per coloro i quali.
0: Per il calciomercato, Inter. Il mercato prende forma, intesa con Calalai, stretta per...
1: Calalasti, Calalò, Calalibro, come Tananai però.
0: Via vai a centrocampo.
1: Leao...
0: ma Leao...
1: Bel passaggio ha fatto ieri Leao.
0: Per quello che non lo vendono più. Ah. Perché lì fai un passaggio e sei un fenomeno.
1: Capito, però. Se fai un passaggio che ti consente di passare il turno perché quell'altro lo piglia in testa la mette dentro.
0: Ho capito. Senti, vabbè, il calciomercato poi ce ne occuperemo quando finirà il mondiale, anche perché adesso è molto un pour parler, nel senso molti
1: bello, pour parler ti piace un casino.
0: Senti, volevo chiederti, tu che sei esperto, a Silverstone il circuito è in discesa?
1: Dipende.
0: Perché o hanno messo i motori la Ferrari?
1: No, dici che Hamilton Benton spinge la Ferrari. Ha detto. Non ho capito se è sceso perché non andava più.
0: O finalmente hanno capito di mettergli un motore.
1: Ivan, concentrati su quello che stiamo facendo, perché io vedo solo te davanti, quindi è triste ma così.
0: Senti.
1: Jacobs torna a volare.
0: È già una notizia.
1: Lui sì che c'aveva il vento a favore, infatti non lo hanno...
0: Meglio di Bold a fare.
1: Sì, ma non lo hanno, come si dice...
0: Ufficializzato
1: perché, c'era vento.
0: Vento, sì, esatto.
1: Quando c'è vento, che ti spinge.
0: Ti spinge. Comunque è in grande forma.
1: Chi?
0: Bold. Jacobs.
1: Anche Bolco. Sì, bello in forma anche lui.
0: Sì. No, è molto in forma.
1: E
0: perché...
1: io? No, ieri non, ieri non sono andato al gym perché
0: si
1: dovevo smontare
0: comunque
1: i mobili. Lo so. Poi, tennis? Non dici niente oggi, come mai?
0: No, tennis ieri...
1: ho detto oggi, non ieri.
0: No, ma parlando anche di... Tutti gli italiani hanno passato il turno.
1: Bene.
0: Tra l'altro il Sonego... ha battuto Gabriel Diallo al quinto set, 6-2, poi è crollato. È sempre stato 7-6, 6-4, 7-6, 7-6, quindi è stato un match molto intenso. Io l'ho visto un pezzo e effettivamente è stato un bel match. Il Berrettini è passato anche lui al terzo turno contro il francese Fils. E il Fabio Cobolli ha passato il turno contro l'australiano Dukchovkuk, che è un tipico cognome australiano del nord, però.
1: Diallo invece è fuori, eh?
0: Infatti, ma non mi ascolti, l'ho detto.
1: Ah, l'hai detto?
0: Sì, va bene.
1: Non ti ascoltavo. Okay.
0: Senti, oggi giocherà Sinner, che tra l'altro gioca contro l'americano Brocksby. Lui è particolare.
1: Se mi chiamassi Brock non andrei.
0: No, ma è un ragazzo particolare. Lui è autistico. Non parlava fino all'età di 4 anni e poi ha fatto queste terapie intensissime che lo hanno portato per 4 anni ancora, quindi fino in giovane età, e poi dopo si è lanciato in questo sport che tra l'altro sta giocando bene, perché poi c'è una bella cosa anche da notare: Il primo ATP che ha vinto, a fine gara gli si è avvicinato una ragazza, una racchetta palla, e gli ha detto: bravo, perché sono anch'io autistico. E lui da quel momento lì vuole portare questa differenza, far conoscere questa differenza, che non è una differenza, sui campi di tennis, e promuovere appunto queste persone che hanno questo problema, diciamo. Oggi giocherà anche Félix Auger-Aliassime, che ha vinto bene l'altro ieri. Oggi giocherà contro l'americano Zen, di origine asiatica, e per altri incontri sì, e ci sarà Paul, l'americano Paul, con una bella partita contro Urkacz e poi Urkacz. Niente, e Urkacz. E per quanto riguarda le ragazze,
1: niente, ragazze, per me
0: no, ah. Sì, gioco con più di 10 ragazze oggi sul campo.
1: Sef Moreal ha acquistato Dani Pereira, centrocampista venezuelano, che tra l'altro gioca con Austin FC in questo momento, quindi auguri. Beh, 1.4 milioni, tac,
0: tac,
1: tac.
0: Pago.
1: No,
0: no,
1: non si può dire.
0: Non si può dire.
1: E Céline Dion presenta Bonjour, Pardon, Merci.
0: Oui, je
1: nuova
0: sais.
1: Canzone, la stanno stanno dando la notizia un po' dappertutto.
0: Tutto, infatti.
1: Bonjour, Pardon, Merci.
0: Bonjour, beh, Pardon, Merci.
1: Che dopo ascolteremo la versione originale. No, non lo so se ce l'abbiamo ancora.
0: Senti, originale. E Marie-Jo Thériault.
1: Ecco, invece lei compie gli anni, Marie-Jo Thériault, ed è nata, aspetta che ti dico esattamente quando, ella nacque, 1964, il 3 giovane. Luglio, Marie-Jo Thériault, che tra l'altro è nata a Moncton, New Brunswick, è anche stata attrice, oltre a essere una brava cantante, autrice e compositrice. Di lei ricordiamo la sua versione, perché l'hanno fatta in tanti questa versione, di Michel Conte. Il brano si intitola Evangeline.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Nettarine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Foneccia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: bientôt.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ed ora la situazione del traffico.
3: L'unico rallentamento è l'accedere al tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine direzione Boucherville, dove c'è anche un incidente prima di Notre Dame a quest'ora. Un po' più lenta la Met West, prima parte a Saint-Léonard, leggermente tra Pineuf e Papineau, poi nuovamente tra Rockland e Descary Nord, l'ultimo tratto proprio attaccato alla Metropolitaine, così come anche la Metropolitaine Est vicino a Descary, sono un po' più lenta a quest'ora. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, verificate per i vostri spostamenti del fine settimana l'apertura o meno delle strade che volete percorrere. Io lo dicevo all'inizio del programma, oggi, ieri sono rimasto intrappolato nel traffico per quasi due ore, è allucinante. E questo fine settimana, ricordo, il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine direzione Montreal sarà interamente chiuso tutto il fine settimana, tra le altre cose.
2: Giornale radio CFMB 1280.
3: I temporali che si sono verificati ieri sera hanno causato numerose interruzioni di corrente in diverse regioni del Quebec, ha spiegato Hydro-Québec sul suo sito web. I lavori proseguono oggi nelle zone colpite. Questa mattina ancora 51.000 abitazioni risultavano senza corrente elettrica, in particolare le regioni delle Laurentides con quasi 19.000 utenze, nella Lanaudière 18.000 famiglie, dove si registrava il maggior numero di interruzioni di corrente. L'Assomption nella Lanaudière è stata anch'essa particolarmente colpita, con 10.011 famiglie che necessitavano di essere riattivate. Nelle Laurentides a Blainville quasi 7.000 famiglie erano ancora senza elettricità. È stato segnalato che i temporali potrebbero aver causato anche la caduta di linee elettriche in alcune zone. Per la vostra sicurezza non toccate i fili e mantenete le distanze anche a terra, potrebbero essere vivi, avverte l'ente pubblico. Le brevi piogge torrenziali di ieri hanno raggiunto i 22.1 mm tra le 20 e le 21 all'aeroporto Pierre Elliott Trudeau di Montreal, secondo Environnement Canada. Non hanno però causato allagamenti, stando a un rapporto pubblicato oggi dalla rete di monitoraggio delle inondazioni. Solo un costruttore privato si è fatto avanti per partecipare alla costruzione di un oleodotto dall'Alberta alla Columbia Britannica, il che significa che i contribuenti dovranno farsi carico di una parte importante dei costi. Il progetto sarà realizzato in partenariato pubblico-privato dalla Trans Mountain Corporation di proprietà federale, dal governo dell'Alberta e dalla Pembina Pipeline Corporation. Alla fine è stato scelto un percorso più a sud, poiché la Columbia Britannica si è fortemente opposta al percorso settentrionale. L'oleodotto trasporterà oltre 1 milione di barili di petrolio al giorno dalla piccola città di Brotherham in Alberta, situata a circa 60 km a nord-est di Edmonton, fino a un porto in acque profonde sulla costa sud-occidentale della Columbia Britannica, in grado di accogliere super petroliere. Abbiamo concluso che questa è la strada più rapida ed economicamente vantaggiosa per aumentare le esportazioni energetiche del Canada, ha dichiarato la premier dell'Alberta Danielle Smith in conferenza stampa a Calgary ieri sera. È anche meno controversa, poiché seguirà il percorso del gasdotto Trans Mountain e sono già stati stabiliti legami con le comunità autoctone vicino. Le consultazioni con i partner autoctoni devono iniziare immediatamente, poiché è loro destinata una quota azionaria significativa del progetto. È stato inoltre raggiunto un accordo con la Oil Sands Alliance per portare avanti il Carbon Capture and Storage Pathways Project, un prerequisito per la costruzione dell'oleodotto. Questo consorzio è composto da 5 società del settore delle sabbie bituminose, precedentemente note come New Pathways Alliance. Il governo dell'Alberta aveva tempo fino all'inizio luglio per presentare il progetto dell'oleodotto al Bureau of Major Projects. La presentazione è stata ora effettuata, l'obiettivo è che venga inserito nell'elenco dei principali progetti di importanza nazionale entro il 1 ottobre e la costruzione potrebbe quindi iniziare già a settembre 2027. La quota di investimento pubblico per questo nuovo progetto di oleodotto è ancora da negoziare, non si tratta di una spesa federale ma di un investimento, ha precisato il premier Mark Carney, che si trovava a Calgary insieme all'omologa dell'Alberta dopo aver concluso a Vancouver un accordo storico con la Columbia Britannica britannica e una partnership strategica con il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. all'inizio della giornata. Durante l'annuncio pomeridiano dell'accordo di prosperità con la Columbia Britannica, il premier Carney ha confermato il mantenimento della moratoria sulle petroliere nel nord-ovest della Columbia Britannica, che vieta alle petroliere che trasportano più di 12.500 tonnellate di petrolio greggio o prodotti affini di fare scalo nei porti della regione. Ha anche offerto alla provincia miliardi di dollari per la costruzione di nuovi corridoi per accelerare l'esportazione di gas naturale e minerali critici verso i mercati globali. L'obiettivo è catalizzare oltre 200 miliardi di dollari di nuovi investimenti e promuovere l'agenda commerciale in tutta l'Asia. Carney si è anche impegnato a negoziare un accordo di ripartizione dei ricavi con la stessa Columbia Britannica, in modo che quest'ultima possa ricevere delle royalties. Inoltre, la provincia avrebbe accesso a un fondo fiduciario in caso di fuoriuscita di petrolio. Questo garantisce che se la costruzione dell'oleodotto andrà avanti, i cittadini della Columbia Britannica saranno equamente risarciti per i rischi ambientali che un progetto del genere potrebbe comportare, ha dichiarato David Eby, premier della Columbia Britannica, che era a fianco di Carney durante la conferenza stampa. Il premier della Columbia, Eby, ha ammesso di aver scelto la via della negoziazione piuttosto che intraprendere una battaglia legale che sapeva di perdere. Non abbiamo l'autorità per fermare un nuovo oleodotto, ha aggiunto. La tanto attesa riapertura del programma dell'Experience Québécoise, il PEC, è stata bloccata ieri da gravi problemi tecnici. Diverse ore dopo l'apertura delle candidature alle 8:30, molti candidati non riuscivano ancora a inviare la propria domanda sulla piattaforma Arima. Alcuni non riuscivano neanche ad aprire la pagina o ad accedere al sito. Altri vedevano lo schermo diventare nero dopo aver compilato la domanda e essere arrivati al momento fatidico di sottometterla. Altri riuscivano a creare la domanda PEC ma non ad aggiungervi documenti o a inviare il fascicolo. Appariva costantemente la menzione registrazione in corso. Sebbene il governo dichiari che non vi sia un limite al numero di domande che possono essere presentate entro il 31 ottobre, molti candidati desiderano inviare la propria documentazione il prima possibile, poiché verrà elaborata in ordine di arrivo. Coloro i cui permessi di lavoro sono in scadenza temono che i ritardi nell'elaborazione possano complicare la loro situazione. Il governo prevede ammettere circa 29.000 persone all'anno attraverso il PEC e il PSTQ, il programma di selezione dei lavoratori qualificati, che sostanzialmente condividono lo stesso gruppo target di immigrati economici. Secondo Aram Musco, studente di Master al Conservatorio di Musica di Montreal, le difficoltà non si limitano ai problemi tecnici. I candidati che riescono ad accedere devono poi caricare i documenti uno a uno, identificandoli personalmente senza una checklist fornita da altri programmi. Teme che molti dimenticheranno i documenti richiesti. Un altro ostacolo, il punto cruciale, è che il modulo di domanda principale deve essere stampato, firmato, scansionato e poi compresso quando il file supera la dimensione consentita. Il deputato di Quebec Solidaire, Guillaume Clichy-Rivard, ne ha approfittato per affermare che le carenze del sistema stanno aggravando le difficoltà degli immigrati colpiti dall'abolizione del PEC nell'autunno del 2025, sostenendo che la riapertura temporanea nel programma non soddisfa le aspettative di molte persone che sono ancora escluse e chiede una vera e propria clausola di salvaguardia per coloro i quali avevano iniziato il loro progetto di immigrazione prima delle modifiche apportate al PEC. E infine è nata a Trois-Rivières e la premier Christine Fréchette ha confermato ieri quello che ormai non era più un segreto: si candiderà proprio nel collegio elettorale di Trois-Rivières, seggio lasciato libero dal ministro del lavoro Jean Boulet, che abbandonerà la politica alla fine del mandato. La Fréchette è apparsa davanti a un piccolo gruppo di sostenitori, ministri, membri dell'Assemblea nazionale e familiari in una distilleria locale, dopo essere stata presentata dal suo compagno, il finanziere Guy Nadeau, che ha anche annunciato che si prenderà una pausa dal lavoro per sostenere la sua campagna fino alle elezioni generali del prossimo ottobre. Trois-Rivières non è una roccaforte di nessuno, ma è piuttosto considerato un collegio elettorale indicativo per le elezioni del Quebec. Secondo le proiezioni attuali, il Parti québécois darebbe filo da torcere alla coalizione Avenir Québec. Il vantaggio del PQ, secondo tali proiezioni, è però di soli 4 punti, al di sotto del margine d'errore di 6 punti. Questo esiguo vantaggio era già stato rilevato prima che la premier annunciasse annunciasse la sua candidatura. Che prima che la coalizione del Quebec salisse al potere nel 2018, il collegio elettorale era stato a lungo rappresentato dal Partito Liberale del Quebec. A tal proposito, la candidata liberale a Trois-Rivières è già stata scelta. Si tratta dell'ex conduttrice radiofonica Valérie Renaud-Martin. Il Parti québécois sarà rappresentato dall'imprenditore Jean Perrin, ex presidente della Camera di Commercio. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
0: Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello scismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia alla tentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, la tentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina, gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta a Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca: un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni, da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro torna a 1,62 a quest'ora, dollaro statunitense è scambiato ancora a 1,42.
4: Previsioni del tempo.
3: Splendida giornata soleggiata, abbiamo 24 gradi all'esterno, percepiti a 31, oggi si va a una massima di 30, humidex a 38, la minima la notte prossima a 23, percepito però ancora a 26 centigradi, 10% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio, si sale a 20% in serata durante la notte, si ritorna a 10% domani quando ci sarà una splendida giornata soleggiata, una massima di 27, una minima di 17, queste sono temperature al termometro, si sale al 20% per domenica, comunque limitato al 20% le possibilità di precipitazioni, 27 la massima, 18 la minima. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 dall'Italia.
5: Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: E siamo pronti ad aprire. No, le nostre linee sono già aperte, signore e signori. 514-790-0251. Tombola è il numero da raggiungere per offrire i vostri articoli, cercare i vostri articoli. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore delle armi, trasporto a motore, richieste offerte di lavoro, immobiliare. Per il resto la vostra fantasia rimane sempre comunque il nostro limite. Abbiamo già ricevuto una telefonata fuori onda, persone che non possono ovviamente contattarci durante il mercatino, può succedere. Barbecue Patio Chef con ceramica e acciaio, scala d'alluminio di 7 piedi, una macchina lava pressione, un barile nuovo con imbuti nuovi e anche un tubo per travasare il vino e delle camicie large e extra large da uomo, anch'esse nuove. Tutto ciò è offerto da Maria a prezzi trattabili. Telefonata 1-322-5235 e andiamo con la telefonata dunque numero 2. Mercatino, buongiorno.
1: Hello.
0: Sì, buongiorno.
1: È mercatino?
0: Sì, quando dico mercatino buongiorno è perché è mercatino.
1: Silvio, buongiorno.
0: Scusa. Buongiorno a lei.
1: Silvio, io ho una fisarmonica 48 bassi, quasi nuova.
0: 48 bassi?
1: Sì.
0: Con me sono 49, ma non importa.
1: 48 bassi. Se qualcuno è interessato mi può chiamare al 388.
0: Poi?
1: 3571 514.
0: E il suo nome?
1: Nicola.
0: Nicola, quanto la vendiamo questa?
1: La vendiamo a $250.
0: $250.
1: Sì.
0: Perfetto. Nicola, buon fine settimana.
1: Grazie a voi, anche a voi, grazie, ciao.
0: Arrivederci. Allora, Nicola ha una fisarmonica 48 bassi venduta a $250. Nicola è la telefonata numero 2 e lo potete contattare al 388-3571. Ricordo che è sottinteso il prefisso 514 quando non ne menziono uno diverso. E andiamo con la telefonata numero 3. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Silvia.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, io cerco dei boccacci di vetro di un quarto di litro, sarebbe 250 millilitri di vetro.
0: Li cerca però, eh?
2: Li cerco, sì. Okay. Che sia 250 millilitri, non di più, non fa il mio affare.
0: No. Perfetto.
2: Allora, il mio telefono è 514.
0: Sì.
2: 259, sì. 45 84.
0: Nome?
2: Graziano.
0: Graziano, le auguro di trovare i barattoli di vetro che c'è.
2: In questo momento vado fuori.
0: Sì.
2: Se mi lasciano un messaggio, quando ritorno, fra un'oretta, un'oretta e mezza, rispondo alle telefonate.
0: Perfetto.
2: Grazie, arrivederci.
0: Anche a lei buon fine settimana.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, il signor Graziano cerca dei barattoli in vetro, ma di 250 millilitri, quindi un quarto di litro, mi raccomando, 250 millilitri, se no non vanno bene. Graziano, telefonata 3-259-4584, il numero da comporre, e andiamo con la telefonata numero 4. Mercatino, buongiorno.
3: Buongiorno Silvia, come stai?
0: Bene, grazie. E lei?
3: Bene, grazie. Io chiamo per Pasquale, è 266 il numero, è 8235. E c'ha tanta roba da veramente quasi nuova e i prezzi sono ragionevoli. Che chiamano a lui, c'ha un frigidere, c'ha camera, c'ha parecchia roba.
0: Quindi sono mobili?
3: Mobili e
0: elettrodomestici.
3: Il frigidere che è buonissimo, io penso che è solo $125, ma è buono.
0: Ok, mi può ripetere il numero perché l'ha detto un po' veloce?
3: Sì, è 514.
0: Sì.
3: 266.
0: Sì.
3: 82-35.
0: 35, Pasquale. Yeah.
3: Oh, 82-35, sì, Pasquale.
0: Allora, mobili e un frigorifero.
3: Sì.
0: Perfetto.
3: C'ha tanta roba, quando chiamano magari lui ce lo spiega.
0: D'accordo, grazie signora, buon fine settimana.
3: Grazie altrettanto, ciao Silvia.
0: Arrivederci. Allora, la signora molto gentilmente ha telefonato per conto di Pasquale, persona fortunata, che ha delle amiche molto valide. Mobili e anche un frigorifero, ma anche altri articoli. Pasquale deve sbarazzarsene. Telefonata 4, lo raggiungete al 266-8235 e andiamo con la telefonata numero 5. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
4: Come va?
0: Io bene, grazie. E lei?
4: Bene, grazie. Senta, ho due tagliaerbe.
0: Due?
4: Sì, da vendere.
0: Ok.
4: Allora, una marca Toro 21 inch.
0: Sì.
4: L'altra Murai.
0: Murai?
4: Sì, Murai, 21 inch. Tutte e due con il stacco. La prima $50, la seconda $100.
0: Ok, perfetto. Il telefono
4: 514
0: sì.
4: 909
0: sì.
4: 6662.
0: E gentilmente il nome?
4: Davide.
0: Sandro?
4: Davide.
0: Oh mamma mia ragazzi, proprio ho capito niente. Davide, buon fine settimana.
4: Anche a lei, buongiorno.
0: Ciao. Allora, abbiamo una taglia erba marca Toro di 21 pollici col sacco a $50 e un'altra taglia erba, questa volta la marca è Murai, sempre 21 pollici, sempre col sacco, ma questa costa il doppio, $100. Il tutto è venduto da Davide, 909-6662 e andiamo con la telefonata numero 6. Mercatino, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Sono 5 ruote con un rims aluminium, la marca è, mi misura 205 65 315 R15.
0: Sì, inverno o estate?
5: D'estate, tutto preparato, sono nuove.
0: Prezzo?
5: Il prezzo è 4,50, faccio il prezzo buono.
0: Va bene, telefono.
5: Telefono. Il mio numero?
0: Sì.
5: 332 1976.
0: Nome?
5: 514 332 1976.
0: Sì, questo è il nome per la spia in codice.
5: Antonio.
0: Antonio, buon fine settimana Antonio.
5: Grazie, grazie a voi.
0: Arrivederci.
5: Ciao.
0: 5 ruote, ebbene sì, 5, non 4. Ma con i mags, quindi i cerchioni in alluminio, 205 65 R15, ripeto, 205 65 R15, estive, ottimo stato, $450 per tutte e 5, vendute da Antonio. Telefonata 6 332 19 76. Ci fermiamo.
6: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
7: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Super Facio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
6: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
8: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
6: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
8: Fragole 2x5 dollari, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia 3x5 dollari.
6: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Quattro botti, quattro damigiane, una scrivania e un divano letto. Il tutto è venduto da Saverio, quindi telefonata numero 7336-3850, il numero da comporre per raggiungere Saverio. Andiamo con la telefonata 8, Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio, buongiorno. Come si va?
1: Bene, grazie. E lei, signora?
2: Bene, grazie.
1: Mi fa piacere.
2: Allora, oggi chiamo perché ho una quantità di ceramica per fare una sala da bagno. Oh. E la grandezza della ceramica è un piede per due piedi. E per chi è interessata a farsi la sala da bagno, sono pronta a fare un buonissimo prezzo. Allora, quando verranno ci mettiamo d'accordo per chi è interessato.
1: Mi sa dire il totale? Perché magari... Sì, in piedi quadrati.
2: Non ce l'ho il totale, okay. Ma è abbastanza per fare una sala da bagno al completo.
1: Ma dipende dalla sala da bagno.
2: Sì, hai ragione.
1: Non c'è problema, la gente telefonerà, poi verrà a verificare, via.
2: Va bene. E poi ci avrei una pisatrice, una grande pisatrice, c'è circa 4-5 baschette d'uva vanno dentro per schiacciare. Mm-hmm. Per chi è interessato, $100 è il prezzo negoziabile.
1: Perfetto. Basta così?
2: Sì.
1: Il telefono.
2: Allora il mio nome è Antonietta.
1: Antonietta.
2: Il telefono è 514.
1: Sì.
2: 820.
1: Sì.
2: 1714.
1: 1714. Buon fine settimana, Antonietta.
2: Grazie anche a voi. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Allora, Antonietta ha delle ceramiche, quindi le piastrelle in ceramica, uno per due piedi, le dimensioni, ha un lotto proprio completo per una sala da bagno da verificare con lei per le dimensioni e il prezzo, e poi una pigiatrice, capacità 4-5 cassette d'uva a $100. Antonietta, telefonata numero 8, risponde al 820-1714, si va con la 9. Mercatino.
3: Non compose rien,
1: ok? Moi les ordres, je les prends pas comme ça. Andiamo con la prossima. Mercatino, buongiorno.
4: Buongiorno, Silvio.
1: Eccomi.
4: Sono la signora Rosa.
1: Come va?
4: Non c'è male, si tira avanti.
1: Bene, io così.
4: C'ho una bella cristalliera,
1: sì,
4: a tre pezzi, tutto bello di noce. Se qualcuno è interessato mi può chiamare 514-637-0651.
1: Sì. 0651. Va bene, Rosa.
4: Va bene, ciao.
1: Arrivederci. Allora, abbiamo una cristalliera composta da tre mobili in tre parti in noce, venduta a prezzo trattabile da Rosa, telefonata numero 9. Rosa risponde al 637-0651 e andiamo con la telefonata numero 10. Negatino, buongiorno.
5: Buongiorno, signor Silvio.
1: Buongiorno a lei.
5: E io ho sempre quelle piante di fichi, ma nessuno è interessato perché ci piace mangiarle, ma no a coltivarle.
1: Ha ragione. Allora, piante di fichi, via.
5: Sì, il telefono mio è 374-4558 Giuseppe. A 514.
1: Buon fine settimana, Giuseppe.
5: Grazie pure a voi, ciao.
1: Arrivederci. Allora, piante di fichi, signore e signori, se le volete, Giuseppe ne ha parecchie. 374-4558, telefonata numero 10, si va con la telefonata numero 11. Mercatino, buongiorno. Benissimo. Mercatino, buongiorno.
6: Buongiorno, Silvio.
1: Eccomi.
6: Avrei tre damigiane da vendere.
1: Sì.
6: Tre damigiane per $25.
1: 25 una... tutte e tre?
6: Tutte e tre, okay. Se vogliono separate le prendono separate,
1: okay.
6: Una cicletta per $30,
1: cicletta
6: e un servizio di tazzine di porcellana da 12 ancora dentro la scatola per $30, servizio da caffè.
1: Sì, perfetto.
6: E adesso per il momento nient'altro, grazie.
1: No signora, ho bisogno del telefono.
6: Il telefono è 514.
1: Sì.
6: 721 sì. 5139, mi chiamo Rosa.
1: Rosa, buon fine.

0: fine settimana.
1: Grazie anche a lei. Ciao.
0: Arrivederci. Allora abbiamo tre damigiane a $25, una Ciclette a $30 e un servizio di tazzine in porcellana per $12 a $30. Il tutto è venduto da Rosa, telefonata 11 721 51 39. Ci fermiamo.

0: Si ritorna al nostro mercatino scatenato, numero 11 in arrivo. Mercatino, buongiorno. No, 12 numero. Sbagliato anche il numero. Mercatino, buongiorno. Loro hanno sbagliato il numero, quindi siamo tutti pari. Mercatino, buongiorno. Ma che dire? Grazie. Mercatino, buongiorno. Allo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: C'ho 40 piedi di fence di 5 piedi alti.
0: Allora, aspetta, recinzione. 5 piedi di altezza.
1: 5 piedi di altezza e 40 piedi di lunghezza.
0: Perfetto. Prezzo?
1: Prezzo $50.
0: Ok.
1: C'ho 35 piedi di sleeves.
0: Sì.
1: Di 5 piedi pure.
0: I sleeves sono quelli che vanno dentro, no?
1: Sì.
0: Ok. Stesso prezzo?
1: Questo $20.
0: $20.
1: E c'è un cancello di 5 piedi che va con la,
0: certo,
1: con la fente.
0: E questo?
1: Alto 5 piedi.
0: Sì,
1: e questo qui $10.
0: $10. Quindi facciamo $80 e portiamo via tutto.
1: Esatto.
0: Benissimo. Telefono?
1: 514.
0: Sì.
1: 968-8444.
0: Nome?
1: Donato Marino.
0: Donato, buon fine settimana.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo una recinzione praticamente, 40 piedi per 5 piedi d'altezza a $50, gli sleeves, i pannelli che vanno dentro la recinzione per coprire e aver maggiore intimità, 35 piedi questa volta a $20 e poi un cancello di 5 piedi a $10. Donato, telefonata 12, se dovete recintare qualcosa è il momento di chiamarlo al 968-8444, telefonata 12, si va con la 13. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
2: Io sono, mi chiamo Maria, il mio numero è 514-322-0134. Vorrebbe il numero di quello che ha chiamato che cercava i boccacci di vetro.
0: Sì.
2: Per regalarli.
0: Sì, ma 250 millilitri vuole, eh?
2: Sì,
0: ok,
2: ce l'ho.
0: Perfetto, Graziano è 259 45 84 84.
2: E se il 514?
0: Sì, 514, Maria.
2: Grazie, grazie Silvia.
0: Buon fine settimana, Maria.
2: Ciao.
0: Arrivederci. Grazie. Allora andiamo con la sosta.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole 2x$5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3x$5.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Per celebrare la bella stagione, Chaussondary ha preparato tante promozioni in negozio. Scarpe comode o eleganti, borse, pantofole, sandali o ciabatte. Da Chaussondary si troverà tutto quello che serve. Andate a trovare Chaussondary al 3090 Legendre Est nel quartiere di Saint-Michel. Chaussondary, le scarpe che fanno per voi. Aperto da lunedì al sabato.

0: comunicazione.
1: Ecco, si sente già pure. Mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: Mi dica tutto.
2: Sì, io sono Marino.
1: Marino.
2: Io vendo, sto vendendo, devo vendere un Franklin, diciamo una stufa di legno, a legno, per bruciare legno.
1: Sì.
2: È nuova, ma purtroppo a Montreal non si può fare più.
1: No, no.
2: Non si può bruciare, so. Allora la vendo.
1: Benissimo.
2: Io, sì. È nuova, basta se mi fanno un'offerta, io accetto l'offerta. E si prendono
1: la stufa.
2: La stufa, io l'ho pagata 1.500, ma non importa che qualsiasi prezzo, se la prendono, io accetto l'offerta e vado avanti.
1: Va bene, Marino. Il telefono
2: 514
1: sì.
2: 804
1: sì.
2: 3605.
1: Anche perché si può usare altrove, a Montreal no, ma sì, in altri posti.
2: Solo Montreal,
1: lo so.
2: Valle,
1: lo so.
2: Dintorni si può usare, sì.
1: Sì, lo so, lo so. Va bene, grazie Marino, buon
2: grazie.
1: Fine settimana.
2: Arrivederci. Anche a voi.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao. Allora, abbiamo una stufa a legna marca Franklin, praticamente nuova, pagata $1,500, impossibilitata ad essere impossibile utilizzarla qui a Montreal, quindi Marino vorrebbe venderla. So che altrove è possibile ancora riscaldare a legno, quindi non c'è nessun problema. Stufa a legna Franklin nuova, valore 1.500, offerta ragionevole, accettata da Marino, telefonata numero 13. Marino risponde all'804-36-605, ci fermiamo.
3: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
4: Angurie circa 66,99, bistecca prime $25 la libra, mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99, acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
3: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
4: Fragole 2x5 dollari, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia 3x5 dollari.
3: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
1: E ritorniamo subito al nostro mercatino. Mercatino, buongiorno. Allo?
5: Sì, Silvio, buongiorno.
1: Buongiorno, signora.
5: Sono Antonietta.
1: Antonietta.
5: Sì, c'ho qualcosa da vendere.
1: Sì. Cosa?
5: C'ho un tavolino da giardino con l'ombrellone.
1: Con un ombrellino, se è un tavolino.
5: L'ombrellone, non è piccolino.
1: Ah, ok.
5: Dopo quello da bambino.
1: Ma ha detto un tavolo con un ombrellone, via.
5: Non le sedie, solo il tavolo.
1: Vabbè, stiamo in piedi, non c'è problema.
5: È una sedia a sdraia.
1: Ah. Sì. Ok.
5: A sdraia e dopo Silvio c'ho tutti i ferri del giardino.
1: Ok.
5: Chi è interessato?
1: Tutti gli utensili proprio.
5: Per adesso è tutto.
1: Va bene, Antonietta, il telefono?
5: Telefono 514.
1: Sì.
5: 881-2713.
1: Antonietta, buon fine.
5: Ah, è un'altra, scusa Silvio. C'è un divano, quello a 3 e a 2.
1: Quindi un salotto proprio.
5: Colore bronze. Chi è interessato, il primo che arriva? Il prezzo dopo ci arrangiamo.
1: Va bene.
5: È tutto.
1: Ho un buon fine settimana.
5: Grazie pure a voi, sì.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Allora abbiamo un tavolo con ombrellone per il giardino, senza le sedie, poi c'è una sedia, questa volta una sedia a sdraio, sempre per il giardino, utensili per il giardino, giardinaggio, e poi un salotto, tre posti e una love seat o due posti, color marrone. Il tutto è venduto da Antonietta, telefonata 14 881 27 13. Dal volume della musica di sottofondo suppongo che ci fermiamo.
6: Oh.
1: non ci fermiamo, andiamo al telefono. Mercatino, buongiorno. Allo?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Mi dica.
0: Con tetto del divano, di un posto, due posti, tre posti, lo voglio vendere per $150. E del materiale, di stoffa, no?
1: Sì, tessuto. Per sì. Altro? Altro?
0: Allo?
1: Sì. Altro, signora? Allo?
0: Non vi sento.
1: Mi dispiace, io la sento molto bene. Ha detto un salotto, tre posti, due posti, un posto, un tessuto a $150.
0: Il numero di telefono 514
1: sì.
0: 652 8119.
1: E il nome?
0: E dopo ho anche un tavolo con sei sedia, il prezzo a discutere, e un altro tavolo con quattro sedia. Voglio tutto togliere.
1: Va bene, e questi tavoli sono discutibili tutti e due?
0: Non vi sento bene, ok, il numero è lo stesso, 514-652-8119.
1: E il suo nome?
0: Susanna.
1: Buon fine settimana, Susanna.
0: Grazie.
1: Arrivederci. Allora, Susanna ha un salotto composto da un divano tre posti, un divano due posti e una poltrona in tessuto a $150 e poi un tavolo con sei sedie e un altro tavolo con quattro sedie. Questa volta qui i prezzi sono trattabili con la stessa Susanna, che risponde al 514-652-8119 e prendiamo la telefonata. No, non prendiamo niente, così imparo. Che credo.

0: del casino, buongiorno.
1: Sì, Silvio, buongiorno.
0: Buongiorno signora, mi dica.
1: Mi pure vergogna chiamare sempre, ma...
0: Non c'è problema, mi dica.
1: C'ho ancora tutto qua, non si hanno comprato niente. Qualcuno che ha preso con giusto se l'hanno presa, qualcosa per così.
0: Vabbè, cosa le rimane, signora?
1: Mi rimane sulla cantina da svuotare con i barattoli, per il vino, per tutto, insomma. E dopo c'ho le famose sedie di legno che si aprono, sono buone per quando fanno le cose per la campagna, non sì. Lo so, le riunioni. Okay. C'ho le scalette, quella a libretto per pitturare o per fare. C'ho anche la taglia erbe. Okay. E gli do anche quello per tagliare il intorno intorno,
0: sì,
1: diciamo,
0: il trimmer,
1: come si chiama là, non
0: sì.
1: Neanche non so come, perché io non lo facevo mai, era sempre mio marito.
0: Sì, per fare i bordi, le uole.
1: Sì, c'ho tante cose, Silvio.
0: Vabbè.
1: Ma non posso elencare tutto, allora quando vengono...
0: Allora mi dia il telefono, signora.
1: Il mio telefono è 514.
0: Sì.
1: 353
0: sì.
1: 07
0: sì.
1: 69.
0: 69.
1: C'ho le botte, c'ho tutto. Ma come si fa a svuotare una casa? Non lo so.
0: Il no. Suo nome?
1: Giovannina.
0: Giovannina, buona fortuna.
1: Speriamo, Silvio. Buona fine settimana.
0: Anche
1: a lei.
0: Arrivederci.
1: Ciao, Silvio.
0: Allora, Giovannina ha molti articoli, deve vuotare una cantina, ha dei barattoli, attrezzature per il vino, le botti, delle sedie in legno pieghevoli, delle scalette a libretto per pitturare, taglia erba, trimmer e tanto altro. Chiamatela se vi occorre qualcosa, deve svuotare tutto. 353 0769, telefonata 16. Ci fermiamo. Ah no, ci fermiamo, il mercatino è finito.
2: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Caro Silvio, giunti siamo alla conclusione, oggi è venerdì.
1: Ho sentito una voce di chi è che sta parlando.
0: Buon weekend a tutti quanti e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue ovviamente domani Sposi con Sonia Benedetto, poi alle 15 Vittoria Zolfini con il Buon Pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

E sì, FMB, la vostra radio italiana di Montreal. Benvenuti a un'altra puntata di Domani Sposi. Questo venerdì ancora un'altra puntata dedicata alle coppie che si sposano non solamente domani, però che si sposano prossimamente, oppure se conoscete una coppia che si è già sposata quest'anno durante l'estate, non esitate a telefonarmi 514-790-0251. Potete anche mandarmi un'email a sonia@cfmbradio.com. Sempre un piacere tenervi compagnia. Abbiamo anche ascoltato le pubblicità dei nostri sponsors, a chi ringraziamo, perché grazie a loro possiamo, ecco, dedicare questo programma a un tema così bello, così speciale, che è l'amore, i matrimoni. E ci tengo anche a salutare il pubblico online, il pubblico di social media, Facebook, Instagram e anche dal nostro sito. Ovunque vi trovate, benvenuti nello spazio Domani Sposi. Abbiamo cominciato questa puntata con la canzone di Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché. E poi vi ho lasciato insieme ai Village People, perché YMCA ricorda, siete d'accordo con me, ricorda sempre bei momenti dei matrimoni, bei momenti divertenti. Intanto il telefono, vedo che ho una telefonata che risponderò. Vi lascio con la prossima canzone.

0: Je vais t'aimer di Michel Sardou è la canzone che abbiamo appena ascoltato e ci fermiamo per una breve pausa con la pubblicità e subito dopo andiamo con i primi auguri di questo giorno, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi. Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni, Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
0: E adesso, prima di continuare con altra bella musica, se per caso vi siete appena sintonizzati, siete all'ascolto di Domani Sposi, il programma dedicato ai matrimoni, all'amore, alla vita di coppia e ecco, le emozioni che restano per sempre, queste emozioni che si condividono con tante belle persone, amici, familiari e quindi avete l'occasione di telefonare per fare gli auguri oppure mandarmi un'email. Ci tengo a dire a coloro che mi ascoltano e che avete già mandato un messaggio via email, non vi preoccupate, non vi ho dimenticato. Inizio con la telefonata di quest'oggi che ho avuto dalla signora Rosa Gigliotti, una intima amica della sposa, e dalle sue parole ha detto è come una figlia, come una nipote per me. La sposa Veronica di Staula che si sposa domani con Alessandro Berg. Tantissimi auguri di una lunghissima, felicissima vita e che Dio vi benedica sempre, dalla signora Rosa Gigliotti. Signora Rosa, grazie di aver telefonato e da parte di tutti noi qui a CFMB tantissimi auguri a Veronica ed Alessandro. E ascoltiamo adesso insieme, subito dopo questa dedica, questi auguri, Ora e per sempre di Raf.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brassard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Descaries? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Descaries, 8128 Descaries, nel Descaries Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: Bentornati a Domani Sposi, il programma dedicato all'amore, alle coppie che faranno il gran passo oppure che lo hanno fatto ultimamente. Intanto Domani Sposi è il titolo che diamo a questo programma, nel senso, ecco, se conoscete qualcuno che si sposa proprio domani potete telefonarci per fare loro gli auguri, se no potete sempre telefonare per coloro che hanno magari fatto il gran passo poco tempo fa, oppure anche prossimamente. Siamo qui per le vostre dediche e detto ciò, al telefono aspetta la signora Enza di Cenzo, che ha chiamato per fare gli auguri.
3: Buongiorno.
2: Salve, signora Enza.
3: Sì.
2: Ciao, mi sente bene?
3: Ciao. Sì, ti sento bene.
2: Innanzitutto grazie per aver telefonato, perché domani è un grande giorno per sua figlia.
3: Mia figlia si è sposata il 20 giugno.
2: Ah, il 20, va bene. Allora, yeah. Il 20 giugno si è sposata sua figlia, quindi poco tempo fa. E sì. Ecco, lascio lei dare gli auguri alla bellissima coppia.
3: L'auguri è per Cristina Di Cenzo e per Alessandro Marandola. Tutta la famiglia vi mando gli auguri per una lunga vita insieme, piena di felicità, gioia, abbondanza, prosperità e pace e soprattutto amore. Vi vogliamo molto bene. A presto.
2: Grazie mille anche da parte nostra, da tutti noi qui a CFMV 1280. Tantissimi auguri ai bellissimi sposi. Grazie di nuovo a lei, signora, di aver chiamato e, come ha detto lei, tanta felicità and all the best, as we say.
3: E non ho messo nel messaggio, però voglio diventare nonna.
2: Ah, giustamente, va bene.
3: Ci mancherebbe, eh?
2: No, siamo testimoni, ne siamo testimoni, abbiamo tutti ascoltato, benissimo.
3: Ci diamo un po' di tempo per dire no.
2: Ok, come si dice, mi raccomando, non vi dimenticate.
3: No,
2: benissimo, la ringrazio signora, molto simpatica, grazie di aver partecipato e all the best to the bride and groom. E
3: grazie.
2: Vi lasciamo con una canzone che si intitola Here and Now di Luther Vandross.
3: Grazie Sonia, buona giornata.
2: Di altrettanto, ciao.
3: Ciao, bye bye.

12.80 CFMB, la vostra radio italiana di Montreal. E, ma che bello, devo confessarvi che oggi avevo preparato, ecco, alcune curiosità da condividere sul, diciamo, sulle tendenze, i matrimoni, eccetera, eccetera, un po' come faccio sempre. Ma sono felice di quasi non avere il tempo oggi, perché le dediche, le vostre dediche sono la cosa più importante. Quindi, di nuovo, grazie per tutti voi che avete già partecipato. Intanto ci sarà tempo anche le prossime settimane per parlare, ecco, di tutto ciò che è il tema matrimonio, e perché non è un segreto che un matrimonio unico in sé e per sé è fatto di tantissimi dettagli. E parlando di dettagli e di auguri, e c'è un altro messaggio quest'oggi dalla mamma Patrizia. Congratulazioni a Katrina Cortese e Ram Toriola Cocker per il loro recente fidanzamento. Quindi una coppia che si sposerà prestissimo, appena fidanzati da poco. Dalla mamma della sposa i miei più sentiti auguri per tanti tanti momenti felici e ricordi preziosi oggi e per sempre. Con gioia e amore, tua mamma Patrizia da Micantonio. Un'altra bellissima dedica, e da parte nostra e da parte mia, da tutti noi di CFMB 1280, congratulations, tantissimi auguri a Katrina e Ram. E con questi auguri che ha fatto la mamma Patrizia, ascoltiamo la canzone From This Moment On di Shania Twain.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: È tornata anche la nostra musica di sottofondo, però non perché siamo già arrivati ai saluti della fine, anche se il tempo corre sempre velocemente, soprattutto in questi bei momenti che abbiamo insieme in radio. Quindi una breve parentesi, parliamo un po' delle famose destination weddings, per chi desidera sposarsi lontano da casa, secondo diverse fonti. Quest'anno il Messico è molto presente tra le scelte, con tre destinazioni diverse: Cabo San Lucas, Cancun e Playa del Carmen. Negli Stati Uniti invece Hawaii con le sue splendide isole e Napa Valley in California. In Italia invece molto gettonata la costiera amalfitana, che sicuramente non ci sorprende. Però c'è un motivo perché vi dico tutto ciò. Tra i nostri sponsors PMG Group è una scelta, una selezione. Offre oltre 100 spazi, 14 sedi per il vostro matrimonio, il vostro evento. A parte Plaza Volare, Plaza Antique, Embassy Plaza, c'è anche la Bullerie nei Laurentides, presso les Vignobles Saint-Joseph-du-Lac. La Bullerie si coniuga con eleganza, fascino rustico e modernità. È un modo di scoprire l'eleganza personalizzata, dove il matrimonio, ecco, dei vostri sogni prende vita nel cuore di un vigneto. Quindi possiamo anche non andare molto lontano, perché i nostri sponsors hanno tutte le soluzioni. Noi intanto continuiamo con un'altra canzone che conoscete molto bene. Il tempo stringe, quindi io intanto vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana con Domani Sposi. Mi raccomando, avete tutta la settimana per fare il passaparola. E ancora di nuovo grazie mille a tutti voi che avete telefonato per fare gli auguri alle splendide coppie. Da parte mia Sonia Benedetto, buon weekend e vi lascio con Per Sempre Sì.

0: Avete ascoltato Domani Sposi, insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Dunque, eccoci qua con la nostra storia di questo venerdì 3 luglio.
1: Beh, la storia è quella del 3 luglio, adesso venerdì, potrebbe essere giovedì.
0: Sì, vabbè, giovedì. Comunque il 3 luglio, guarda. Ho detto di questo.
1: Ah,
0: di questo.
1: Ma non è questo, perché se la storia è prima di questo.
0: Tra 10 minuti abbiamo un notiziario, vogliamo
1: concentriamoci.
0: 184 giorni, 227 settimane, la luna è al 90,3 ed è calante. Il proverbio di oggi
1: comunque è al 90 a giorno.
0: L'esercito dell'impero romano d'Oriente di Lunici di
1: Luigino adesso è diventato.
0: No, Licinio. Affronta ad Adrianopoli, antico gioco prima del Monopoli.
1: Sì. Rido dopo,
0: andiamo insieme. Quello d'Occidente di Costa. Cos'è che sto leggendo io?
1: Non lo so. No,
0: Passiamo all'altro. In Canada, finalmente l'esploratore Samuel de Champlain inizia la costruzione. Dal 1603 lavora l'organizzazione coloniale della zona. Fonda sulle rive del fiume omonimo la città di Quebec City.
1: Bene.
0: Nel 1600 nel 1600 no, va bene. Ah, ecco qua. No, questo è importante, dai. Nel 1886 la prima automobile della storia,
1: le virgole non le vedo perché devi la prima automobile della storia, no, la prima automobile della storia, dov'è la virgola?
0: No, perché io recito.
1: Ah, capito.
0: La prima automobile della storia, la patente Motorwagen, effettua la sua prima, se si chiama Motorwagen non è colpa mia. Effettua la prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim,
1: che sarebbe Mannheim,
0: dove ha sede l'anonima azienda del suo inventore Carl Benz, conte di Mercedes.
1: Ma certo.
0: Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti.
1: Che fa anche rima. Ma io quello che mi domando e dico, voglio dire, questi escono con una macchina prima volta e c'è già la circonvallazione.
0: No, quello io che mi chiedevo.
1: C'era anche già il semaforo, non ho capito.
0: Infatti io ho notato questa parola. Vabbè,
1: Vabbè. Nel 1888 invece l'imprenditore statunitense John Thomas Underwood ottiene il brevetto per il nastro inchiostrato da macchina per scrivere.
0: Capito.
1: Importante.
0: Certo, fondamentale direi. 1838 in Inghilterra.
1: 900.
0: Scusate. 1938 in Inghilterra la locomotiva Mallard riesce a raggiungere la velocità di 203 km orari, fissando il nuovo record nella categoria dei mezzi alimentati a vapore. Mamma mia.
1: C'è una moto che scavava, ragazzi. Porco. Con la manga per farla andare veloce. Erano in tre. Hop. 1962, in questo giorno, ahimè, devo dire che ieri non hanno festeggiato perché ha perso l'Algeria, ma allo spoglio delle schede l'Algeria si è espressa a favore dell'indipendenza. Il dominio francese è durato 132 anni.
0: Meglio così. Nel 1966 al debutto del programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli con la musica dal vivo e scenette comiche che vedranno protagonisti negli anni i nomi più noti dello spettacolo italiano. E ascolteremo una bella canzone di Johnny Dorelli, Meglio così.
1: Mi dice che ora?
0: No, adesso
1: con precisione
0: 7:20,
1: così prendo un break.
0: Prima delle 8.
1: 1971, frontman dei Doors, Jim Morrison viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa ufficiale della morte è attacco cardiaco, che potrebbe però essere causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni.
0: Ma è morto oggi anche Brian Jones, cantante e chitarrista dei Rolling Stones, eh? Tra l'altro è una giornata un po' funesta perché scompare anche Geppi e Geppi oggi, in questo giorno, mamma mia, e Paolo Villaggio.
1: Possiamo dire qualcosa di più allegro?
0: Sì, no, però
1: facciamo una lista dei decessi.
0: No, per dirti.
1: Nel 1993, nella cattedrale San Florin di Vaduz, il 25enne principe Alua del Liechtenstein sposa la 23enne Sophie di Baviera. Non sono stato invitato, sono rimasto un po' male.
0: Io sì, ma ho perso il treno.
1: Ci sei stato nel Liechtenstein?
0: Beh, ci vuole pochissimo.
1: Però ci vuol pochissimo. Bienvenue au Liechtenstein, tre secondi dopo c'è Liechtenstein di au revoir. Beh, là, dov'è?
0: No, però...
1: Non me ne sono accorto. È no, un ponte. Io... c'è un ponte.
0: Però io sono uscito, c'è anche un autogrill a destra.
1: Ah, sì.
0: Mi sembra sì. Carino. Io sono uscito e c'è il ponte che vai, che entri nel Liechtenstein. No, io sono uscito. Ho cercato un benzinaio e sono già uscito dal Liechtenstein.
1: Succede.
0: Succede. Altro matrimonio tra gli attori Liam Neeson e Natasha Richardson, sì, nella loro casa di Milwaukee, nello stato americano del New York.
1: Lei è quella che è deceduta qua a Mont-Tremblant facendo lo sci.
0: Sì, sì.
1: Tragedia.
0: I due si sono conosciuti nel gennaio dello scorso anno lavorando nello spettacolo Anna Christie in scena a Broadway. Poi.
1: Nel 1999, dopo 16 anni, la nazionale italiana di pallacanestro torna a conquistare il titolo europeo. Nella finale del FIBA Eurobasket di Parigi, l'Italia batte la Spagna 64-56.
0: Bei tempi.
1: Bei tempi.
0: Poi passiamo a Wimbledon. Nel 2005. Il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto per la terza volta consecutiva dall'italiano Ivan Restelli, che lascia il titolo a Roger Federer.
1: Fatto
0: che
1: bene, no?
0: Sì, però siamo vicini di casa, no?
1: Sì.
0: Che lo vince per la terza volta consecutiva,
1: Chi è Restelli?
0: No, io l'ho lasciato vincere per la terza volta consecutiva.
1: Come diceva Ivan, nel 2017, presso la casa di cura Paideia, dove era stato ricoverato all'inizio del mese scorso, per complicazioni respiratorie connesse al diabete di cui soffriva, muore a 85 anni a Roma l'attore Paolo Villaggio, autore e interprete del grandissimo ragionier Ugo Fantozzi, uno dei personaggi cinematografici più amati dagli italiani. Sono già 9 anni,
0: Ti devo dire che in Italia spesso e volentieri li fanno vedere tutta la serie un giorno dopo l'altro, i film di Fantozzi. 2022, una tragedia perché una slavina di ghiaccio e roccia si stacca dalla calotta di Punta Rocca sul ghiacciaio della Marmolada, investendo alcuni gruppi di alpinisti in cordata. Gli elicotteri di soccorso partiti pochi minuti dopo l'evento alle 13.43 hanno limiti di intervento per il rischio di altri crolli. Il bilancio finale sarà di 11 morti e 8 feriti. 4 anni fa.
1: Mamma mia. 1904, primo treno Montreal-Halifax. Ci vogliono 7 ore e 25 minuti per fare Lévis a Rivière du Loup e poi altre 20 ore per arrivare a Halifax. 1904. 1934 viene promulgata la legge sulle banche del Canada. Nel 1981, ahimè, la nave oceanografica Arctic Explorer affonda al largo di Terre-Neuve. Sono 900 tonnellate di battellino. Anche questo ha colpito un iceberg, suo di Tom Passon. E affonda in meno di 20 minuti.
0: Ma io 13, non so come si fa a prendere, voglio dire.
1: 13 membri dell'equipaggio sono morti e 19 altri sono stati salvati dalle acque, alquanto freschine, meno che si possa dire. 1986, signore e signori, la città di Quebec diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO. Così come la cucina italiana, ma un altro discorso. Nel 2000, due nuotatori.
0: Cosa fanno?
1: Restelli e Orvieto. Sì. Riescono a fare il giro dell'Île d'Orléans.
0: In barca?
1: No, a nuoto.
0: A nuoto.
1: Sono due nuotatori. Un vecchio record di 45 anni, fanno il giro, sono 77 chilometri.
0: È una bella botta, eh?
1: 13 ore, ci hanno messo 13 ore, sono partite alle 10, sono arrivate alle 23.
0: Mi fai venire in mente quando facevamo la traversata.
1: Stanchini.
0: Sì, no? Noi facevamo la traversata del Ticino. Perché dalla spiaggia del mio paese basta che tu andavi al largo, c'era questa corrente che ti portava giusto giusto dalla, ma senza nuotare,
1: bello tranquillo,
0: no, cioè nuotavi un po' tanto per, sì, tanto per
1: dire,
0: e infatti la facevano tutti, perché ma comunque sono 250 metri di fiume largo, cioè non è un però arrivavi giusto all'imbarcadero dall'altra parte, prendevi la barca che ai tempi costava 50 lire, e tornavi di qua, facevi 500 metri e tornavi in spiaggia, diciamo due volte al giorno. No, era
1: 250 metri, 77 chilometri.
0: Sì, però era per allenarsi quella roba.
1: Nel
0: lì.
1: 2001 Post Canada pubblica un francobollo all'effigie di Pierre Elliott Trudeau. Nel 2007, a un anno dal 400° anniversario della città di Quebec, viene inaugurata la Fontaine de Tourny. Una bella fontana davanti al Parlamento. Boh. Nel 2009, altro momento importante per la città di Quebec, le Moulin à Images, quando proiettavano, grazie sempre lui, è Robert Lepage, il più conosciuto regista del Quebec teatralmente parlando, e la sua compagnia Ex Machina cominciano a proiettare su degli edifici della vecchia Quebec delle immagini che raccontano la storia della città. Bellissima mega produzione. Nel 2011 William e Kate arrivano a Quebec, sappiamo che sono arrivati ieri in Ontario e oggi vengono a visitare anche il Quebec e a mangiare la poutine. No, non c'è scritto, suppongo.
0: Vabbè, insomma.
1: Io avrei così terminato la storia locale, caro Ivan, perché gli altri sono una serie di cantanti che tu non riuscirai a scrivere, quindi possiamo andare avanti.
0: Quando la gente è in salute, il medico si ammala.
1: Eh beh.
0: Alga mia lavoro.
1: Eh beh.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Rondelle di calamari una libbra a 6,99, granchi blu dalla Tunisia 450 grammi a 5,99, scaloppini di vitello da grano a 19,99 la libra, bocconcini saputo 200 grammi a $3,99, grandi e dolci angurie 12,99.
0: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

auguri di buon compleanno da parte di tutti noi di CFB, a tutti voi che siete nati proprio il 3 luglio. Vediamo adesso cosa riserva l'oroscopo per la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Ariete, notizie positive già dal mattino, la luna facilita accordi, appuntamenti e spostamenti. Giove, amico, premia un'iniziativa professionale o una richiesta economica, purché presentiate cifre chiare e condizioni precise. Venere scalda la coppia e favorisce gli incontri. Curate abbigliamento e capelli, oggi anche l'occhio vuole la sua parte. Toro, il programma perde ritmo fra spostamenti complicati e persone poco disponibili. Mercurio però vi offre l'occasione di recuperare una risposta o correggere un errore prima che diventi un problema. In amore resta una certa distanza, non insistete per avere ragione. Oggi vincere la discussione potrebbe costare più del premio. Gemelli, ancora un giorno vivace con la luna favorevole che facilita accordi, spostamenti ed incontri. Giove amico sostiene lavoro e denaro, mentre Venere favorevole aumenta fascino e complicità fisica. Potete organizzare una partenza o un fine settimana fuori città, controllate però il budget. Cancro, Mercurio in transito nel segno vi aiuta a sistemare appuntamenti, prenotazioni e questioni familiari. Il Sole mantiene buona la vitalità, ma Saturno, ostile, rallenta una risposta professionale. Non insistete con chi oggi non decide. In coppia servono chiarezza e disponibilità concreta. Leone, ancora rapporti complicati con la luna in opposizione che favorisce divergenze professionali e sentimentali. Marte, amico, vi rende rapidi nelle risposte, mentre Venere nel segno mantiene viva la complicità fisica. Non trasformate una critica in un affronto pubblico. Organizzate il fine settimana con calma. Vergine, un cambiamento poco gradito costringe a rivedere il programma. Mercurio vi permette di trovare rapidamente un'alternativa, purché Marte non vi spinga a recuperare tutto nello stesso momento. Controllate prenotazioni e pagamenti. In serata concedete una tregua a gambe, cervicale e lista delle cose da fare. Bilancia, la luna favorevole rende vivaci incontri e spostamenti. Mercurio in quadratura può però creare errori negli orari o nelle prenotazioni, mentre Venere amica protegge rapporti e attrazione. Controllate ogni dettaglio prima di partire. In amore non rimandate una scelta per mantenere tutti contenti. Scorpione, ancora contrasti con la luna in quadratura che rende difficili collaborazioni e decisioni condivise. Giove, ostile, favorisce spese e pretese eccessive, mentre il Sole amico vi aiuta a restare efficienti. Evitate scontri con superiori e familiari. In coppia siete forse troppo rigidi. Sagittario, il programma cambia mentre siete già pronti a partire. Urano introduce una deviazione inattesa. Giove vi aiuta a trasformarla in un vantaggio. Controllate orari e prenotazioni, poi accettate che non tutto debba seguire il percorso stabilito. In coppia, lasciate al partner la possibilità di proporre la prossima tappa. Capricorno, una responsabilità che pensavate risolta torna a chiedere attenzione. Mercurio invita a recuperare informazioni e correggere un accordo, mentre Saturno rende più evidente il peso degli impegni. Occupatevi soltanto di ciò che ha una vera scadenza. La serata non deve diventare il secondo turno della giornata. Acquario, una proposta diversa dal solito cattura subito la vostra attenzione. La luna nel segno favorisce idee e nuovi contatti, mentre Marte vi dà l'energia per passare rapidamente alla pratica. Giove consiglia però di verificare costi e condizioni. In amore chiedete spazio con parole chiave, non attraverso una sparizione improvvisa. Pesci, Marte in quadratura aumenta nervosismo e stanchezza, mentre Urano ostile può cambiare un programma all'ultimo momento. Mercurio amico vi aiuta a trovare rapidamente una soluzione. Assicuratevi che importi e documenti coincidano. In famiglia non fatevi carico di ogni problema. In serata meglio rallentare.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che ho accompagnato

scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bonanza la linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza la linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3, 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
2: Bonanza La Lumière 68,52 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
0: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
4: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
5: GR1.
6: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, vertice NATO. La dichiarazione finale del summit di Ankara è stata approvata dal Consiglio Atlantico. Il comunicato finale, secondo le prime informazioni, contiene il riferimento al sostegno militare all'Ucraina da 70 miliardi sia per il 2026 che per il 2027. Intanto si aggrava il bilancio dell'ultimo massiccio attacco russo su Kiev, decine di vittime e oltre 90 feriti.
7: Le autorità di Kiev esortano i cittadini a stare meno tempo possibile all'aperto per l'elevato livello di inquinamento dopo gli incendi causati dal massiccio attacco russo nella notte tra mercoledì e giovedì. E mentre si cercano ancora superstiti sotto le macerie e il bilancio dei morti si aggrava, Zelensky promette alla Russia una risposta. Droni ucraini denunciano le autorità filorusse hanno colpito un mercato a Tokmak nella parte della regione di Zaporizhia controllata da Mosca, causando almeno 5 morti e una ventina di feriti. Due vittime anche a Bielgorod e a Bryansk. E Mosca denuncia più di 370 bambini uccisi dagli attacchi di Kiev dal 2014. Le forze russe attaccano ancora l'Ucraina a Kryvyi Rih, dove una persona è morta e 5 sono rimaste ferite, e nella regione di Sumy, dove un drone ha centrato un palazzo, 4 le vittime, tra loro una madre e la figlia di un anno. Zelensky chiede agli alleati di mantenere gli impegni presi per rafforzare la difesa antiaerea e a Washington la licenza per produrre sistemi antimissile Patriot. Per la prima volta, intanto, la procura generale tedesca incrimina un cittadino ucraino per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream nel 2022 e attribuisce responsabilità di quanto accaduto anche alle autorità di Kiev. Il cancelliere tedesco Merz, comunque, ha ribadito ieri il sostegno all'Ucraina. Marco Verbonaglia, GR1.
6: L'attentato di Monaco, la procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermolaev, quest'ultima e la compagna sono rimasti gravemente feriti. La polizia tedesca ha inoltre perquisito l'abitazione della donna che risulta residente in Germania. Secondo quanto ricostruito finora, durante la fuga ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Tragedia in Pakistan, almeno 40 morti dopo che un autobus è precipitato da un'autostrada in un burrone, 8 i feriti, il mezzo era sovraffollato perché trasportava passeggeri provenienti da un altro bus rimasto in panne. A Catania è sventato un femminicidio, la polizia ha fermato un uomo di 30 anni che ha tentato di uccidere la compagna, a salvarla all'intervento delle amiche solo 3 mesi fa, il padre dell'uomo aveva accoltellato l'ex moglie.
5: Nello scorso aprile era stato il padre dell'aggressore ad accoltellare in strada nel rione Picanello l'ex moglie sopravvissuta dopo alcune operazioni chirurgiche. Ora è il figlio trentenne ad essersi reso artefice di un tentato femminicidio. L'uomo è stato fermato dalla polizia con l'accusa di avere picchiato e cercato di strangolare la sua compagna, già malmenata in meno di un anno di relazione. L'aggressione è avvenuta perché la donna si era rifiutata di chiudere una videochiamata con delle amiche che ancora connesse hanno assistito alle prime fasi della violenza e allertato le forze dell'ordine. Trasportata d'urgenza in ospedale dove è stata ricoverata, la vittima ha riportato segni di strangolamento, la frattura delle ossa nasali e un trauma cranico con emorragia cerebrale. Il trentenne, finito in carcere, era stato già destinatario 3 anni fa del provvedimento dell'ammonimento da parte della questura etnea per violenze e danni di un'altra donna, l'ex moglie. Da Catania, Duilio Calarco per il GR1.
6: Una notizia dell'ultima ora: sono scomparse 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero, che riferisce inoltre che le fiale del farmaco erano custodite nella cassaforte dell'ospedale, tra l'ipotesi quella di un furto su commissione per rivendere le fiale sul mercato nero. Su questo poco fa è stata convocata a Palazzo Chigi una riunione di urgenza. Ulteriori dettagli nelle prossime edizioni dei GR. È cominciato l'Auditorium Parco della Musica di Roma il breve tour di John Legend in Italia, il grande cantautore americano che suonerà poi il 5 luglio a Lucca, il 6 a Marostica, vincitore di 13 Grammy, ha presentato A Night of Song and Stories, spettacolo che ricostruisce la sua carriera tra omaggi e racconti di vita.
8: Are you ready, Roma?
9: Roma era pronta al concerto di John Legend. 13 Grammy, Oscar, Tony, Emmy, ma soprattutto una carriera che in 20 anni lo ha reso un marchio di qualità della canzone d'autore americana. È una serata di canzoni e storie nella quale ha ricordato gli inizi in chiesa. Ci sono i successi, gli omaggi. A Simon & Garfunkel, dedicata alla fondamentale nonna, a Stevie Wonder, mito che suonerà al suo matrimonio, a Bob Marley. Ho scritto Glory per il film su Martin Luther King tra le proteste di Black Lives Matter, ricorda. Ho vinto l'Oscar, ma c'è ancora tanto da fare. Domenica si replica a Lucca, lunedì a Marostica. Miriam Mauti, GR1.
6: Sport, tennis, tra mezz'ora Wimbledon, scende in campo Jannik Sinner opposto all'americano Brooksby, numero 81 del mondo, per il match del terzo turno dello Slam britannico. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

have been nowhere.

Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione.

Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: dà ragione, la storia siamo noi.
1: Grazie Roberto, cioè a Roberto con me in regia, grazie per essere in compagnia con me. Comunque non è un sbaglio, è venerdì, lo so, ma purtroppo mercoledì siamo stati di festa e la radio ha preso una pausa perché anche loro hanno diritto, e comunque siamo, ho detto perché no il venerdì per cambiare, così posso avere il sabato e domenica, mi riposo anche io. Comunque il Molise è la nostra storia, passato, presente e futuro dell'Associazione Jalsese di Montreal, che quest'anno compie 60 anni di attività e 45 anni della festa del grano, la festa di Sant'Anna. Comunque con me c'è un jalsese che sicuramente conoscete, io lo conosco molto bene, comunque c'è una lunga storia nell'Associazione, che adesso lui piano piano ritornerà un po' nel passato per raccontarci tutto lo che ha vissuto e ha passato in questi tempi. Con me Michele Passarelli.
2: Buongiorno a tutti, era un po' di tempo che non mi sentivate alla radio, ma sono tornato, resisto ancora. Allora, oggi parliamo della nostra associazione. Io, come sapete, sono stato implicato 10 anni, 2 anni da vicepresidente, 8 anni da presidente. Dopo purtroppo ho dovuto lasciare, ma quella è un'altra storia. Ho cominciato nel 2004 come vicepresidente e nel 2006 sono diventato presidente. Dunque ho vissuto il 2005, il nostro famoso 2005 di persona.
1: Me lo ricordo, sì.
2: E tanti ricordi che porto con me. Ricordo che abbiamo portato 42 persone di Sant'Anna di Prescott a Jelsi. È stata un'esperienza fantastica, a dire fantastica a dire poco, comunque ancora oggi se ne parla. E abbiamo messo Jelsi sulla mappa, non solo l'associazione, ma anche Jelsi. Perché dopo il 2005 quelli che trovava a Montreal, che sentivano tutta questa storia, dice: ma a partire da Jelsi per andare a Roma come si fa? Abitualmente è il contrario, dice: a partire da Jelsi per andare a Napoli come si fa? Dunque sì. Jelsi era l'epicentro da dove tutto partiva, e questo mi rende molto orgoglioso. Dopo, come dicevo, ho fatto 2 anni di vicepresidenza con Elio De Simone come presidente, che saluto, ciao Elio, e nel 2006 ho preso il suo posto e ho continuato tutto ciò che avevamo creato in quel tempo, anzi l'abbiamo perfezionato. Direi che abbiamo portato l'associazione Jalsese, insieme a tutto il comitato, un passo più avanti di tutte le altre. Eravamo la stella che guidava le altre associazioni molisane. Nel 2006 vi ricordo che qui durante la festa di Sant'Anna c'è stato l'uragano Irene, e la festa è durata dalle 10 di mattina alle 2 pomeriggio, dopo è finita là. E quell'anno ero riuscito a portare l'orchestra da Campobasso in New Harlem, che purtroppo non sono potuti non hanno potuto fare il concerto, e l'ho riportato nel 2010. È stata una grandissima esperienza, il parco era colmo, c'erano più di 7.000 persone.
1: Mi ricordo.
2: Non si poteva camminare nel parco, tutte insomma, la festa di Sant'Anna era diventata la più popolare di tutte le associazioni molisane, e non qui a Montreal. E difatti i componenti di questo complesso, ancora quando torno oggi, mi salutano e si ricordano
1: sicuramente
2: della loro esperienza qui in Nord America. A parte quello, abbiamo fatto sempre Io non parlo mai al singolare, dico sempre il presidente non è lui che fa, ma è il comitato assieme al presidente che fa. Abbiamo fatto un documentario di 30 minuti che ho avuto chiamate, messaggi dalla Croazia, mi hanno domandato di firmarci la delibera per poterlo far vedere nella loro università. L'Università di Salerno ha domandato la stessa cosa. È un programma televisivo abruzzese, ha voluto la delibera per far vedere il nostro documentario. E qui l'abbiamo proiettato all'Università di Montreal. Quel giorno non eravamo gli assesi, degli assesi c'ero solo io, erano tutti quebecchesi. Sottotitoli in inglese, però ci è piaciuto. Hanno scoperto qualcosa in più, a parte qualche critica, diciamo, voi volete imporre la vostra. Volete imporvi qua come dire, la vostra cultura quando non è la nostra. Dico, l'unica risposta che mi è venuta, dico, io non voglio imporre niente a nessuno. Dico, sto aggiungendo solo un tassello al nostro meraviglioso puzzle che abbiamo qui, multietnico, basta. All'ultimo hanno applaudito, ci è piaciuto molto, abbiamo avuto qualche richiesta di se potevano farlo vedere altrove.
1: Michele, il documentario si faceva su che soggetto?
2: Sulla festa di Sant'Anna, qui. Cominciava con le origini di Ersi, e dopo ci stava la semina, la raccolta del grano qua, la lavorazione del grano fino alla sfilata della domenica.
1: E durava 30 minuti.
2: Durava 30 minuti, ancora c'è quello negli archivi. No?
1: Sì, sì.
2: No, non andrà perso. Dunque era qualcosa. E questo per quanto riguarda l'associazione.
1: E una domanda che ti volevo fare, quando hai detto Sant'Anna e Prescott, che cosa vi univa a voi entre Sant'Anna nostra qui e Sant'Anna e Prescott? Che come si è trovato questa comunità?
2: Quello che ci univa prima di tutto è stata Sant'Anna.
1: Giusto, certo.
2: Noi adoriamo Sant'Anna, il loro villaggio si chiama Sant'Anna. E un gruppo di ersesi ha comprato proprietà lì. Il primo è stato
1: Pietro Martino, credo che era uno di loro.
2: Nicola Paniche, un soprannome. Cognome, mi
1: sfugge. Non fa niente.
2: Sì. Lui è stato il primo, dopo c'è stato Michele Tatto, suo cognato, dopo Pietro.
1: Martino,
2: sono parecchi, mio fratello Bernardo pure ha comprato qualcosa là. Allora, tramite conoscenze è nato questo gemellaggio. Che ogni anno, al mese di luglio, quando si festeggia Sant'Anna, il 26 luglio, noi sceglievamo la domenica più vicina al 26
1: esatto,
2: luglio.
1: Esatto, mi ricordo per questo.
2: Si andava là per una scampagnata, si celebrava la messa, la processione e dopo c'era da mangiare per tutti.
1: Sì, sì, mi ricordo. Appunto perché voleva essere, diciamo, voleva sapere perché, no? E il gemellaggio, diciamo, entre voi e loro, mi adesso ho capito, diciamo, che loro festeggiavano anche Sant'Anna.
2: Che dopo per parecchi anni il grano di Sant'Anna
1: esatto.
2: veniva da là.
1: Da loro.
2: Allora tutto, come ho detto, quello che ci ha unito è la cultura e Sant'Anna, che non si dimentica mai degli ersesi.
1: No, sicuramente, perché anche loro hanno venuto, quando era il 2005, che 2005, hanno venuto una delegazione
2: sì.
1: di qua.
2: Sì, 42 siamo venuti.
1: Era 42 persone.
2: E dopo loro ricambiavano, noi andavamo là a luglio e loro mandavano una delegazione a Sant'Anna.
1: In agosto, fine, qua, agosto. Quando, esatto.
2: E per alcuni anni Jean-Luc Cardinal, mio grande amico, ha fatto anche un carro.
1: Mi ricordo, sì, mi ricordo. Sì. Certo. Che bello, no? Perché era una comunità grande anche quella. Adesso ho sentito che non ci sono più le stesse persone, ha cambiato un po' la mentalità.
2: Gli anni passano, le persone invecchiano, i giovani hanno altre mentalità, è da capire. Comunque io sono rimasto in contatto con i primi
1: fondatori, mettiamo
2: fondatori,
1: i primi.
2: Sì, restiamo in contatto, siamo rimasti amici. Non, mi dispiace che è un bel po' che non li posso vedere, ma eventualmente ci ritroveremo assieme.
1: Sicuramente. Michele, un esempio in quegli anni là, mettiamo quando parliamo del 2004-2006, la comunità Yalsè era molto più grande, appunto perché potesse era più facile di fare di questi carri, perché mi ricordo che in quegli anni la quantità di carri era superiore a questa di adesso, o perché la gente è deceduta, o perché hanno invecchiati, non c'hanno più la stessa volontà, per dire. Qual è la ragione, diciamo, che
2: non è la volontà, c'è, sono le forze che mancano,
1: appunto,
2: perché i primi che hanno iniziato venivano tutte da Yalsè, ma man mano gli anni passano e parecchi di loro ci hanno lasciato e qualcuno ha preso la continuazione di quello che facevano loro, ma non tutti sono stati rimpiazzati.
1: Sicuramente, che non è facile, non è un lavoro facile.
2: Non è facile, no. Io lo so, non ho partecipato a fare carri, ma ho visto il lavoro che ci vuole, stando 10 anni l'ha implicato.
1: Sicuramente, e prima anche, come dirti, io vedo adesso un esempio, quando arriva il momento di fare le trecce e tutto quello, si chiamano le stesse persone che lo hanno fatto nel passato. Comunque un esempio te dico, l'ho detto a mia mamma l'altro giorno, ho detto se ti chiamano tu vai, e mo vedo se mi sento bene. Capisci?
2: Ecco.
1: E allora come lei, tanti altri, no, che come dirti, è un lavoro che si fa manuale, quindi la forza non è più come una volta. A me, io penso che il coraggio c'è sempre. Quando arriva quel giorno là, tutti mettono la sua forza per...
2: Il coraggio c'è, e se troviamo un modo di organizzare differentemente di come si faceva prima, magari ci sarà più...
1: Lo parliamo dopo della canzone, quello poi, che so che c'è qualcosa che è bello, no? È bello che tu lo dici, che la gente lo ascolta, perché è un'idea, non è un'idea, ma magari possibilmente sia un passo avanti per i giovani.

0: Ritorniamo a te, Michele. So che diciamo è un punto importante quello che parlerai, perché credo che anche noi del comitato ci domandiamo sempre questo. Comunque, allora, qual è diciamo, parti tu, vai tu con...
1: No, il soggetto giovani che parliamo sempre, ma soltanto parlare non ci porta a nessun posto, bisogna agire. Quello che vorrei dire, perché ormai siamo arrivati alla terza e quarta generazione, già sono nati i figli dei nipoti, dunque la generazione venuta dall'Italia piano piano scomparendo, solo, dunque l'associazione dovrebbe adeguarsi alla nuova realtà.
0: Come si fa?
1: Le radici restano. Mettiamo la festa di Sant'Anna, quella è l'inizio, da dove tutto parte. Comunque, un pronipote nato qua può darsi stato a Jelsi una volta, due volte. Sì, ci piace Jelsi, ma la sola realtà è Montreal. Bisognerebbe cominciare a parlare di associazione jelsese di Montreal. Parlare di quello che si fa qua.
0: Che si vive qui, certo.
1: Si vive qui. E credo che là rinasce tutto l'interesse per partecipare. Io durante i miei mandati avevo iniziato, un anno abbiamo fatto uno spettacolo a Sant'Anna, abbiamo invitato tutti gli artisti jelsesi di Montreal a partecipare, e ne erano 15, tra chi suonava il piano, chi suonava la chitarra, sì, chi cantava, sì. Chi fischiava, erano 15 partecipanti, hanno fatto una serata completa e dopo l'abbiamo abbandonati.
0: È vero quello, sì, sì.
1: Dunque, la storia dell'associazione di Assisti Montreal deve essere quella, a partire da questo da questi anni, deve essere quella, parlare di loro, quello che fanno loro qua, sempre riferendosi alle radici di Jelsi.
0: Sicuro.
1: Ma la loro realtà è qua a Montreal. Mettiamo già ricontattando questi 15 personaggi e farle partecipare, magari organizzare uno spettacolo alla Casa d'Italia,
0: sì.
1: Cioè abbiamo un bellissimo teatro là, la Casa d'Italia, fare uno spettacolo là e già è riportarli nella comunità, e una volta che stanno nella comunità loro vedono che possono fare qualcosa, sono sicuro che si interesseranno a tornare e a promuovere le loro idee.
0: Ne stiamo parlando di gente adulta.
1: Adesso sono adulti, erano ragazzi quando l'ho invitato.
0: Esatto, no, sicuro me.
1: Ma parliamo sempre tra dalle 20 ai 40 anni, che
0: d'accordo.
1: Sono molto più giovani di noi.
0: No, certo, sono d'accordo me. Quando hai detto di implicare i giovani.
1: Ma la gioventù, puntiamo su quella, che è la seconda generazione. Dopo loro devono puntare alla terza, alla quarta. È come quando fanno le Olimpiadi, si passa la torcia.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Noi ormai dobbiamo passare la torcia a quelli dopo di noi.
0: E quello che
1: sono
0: faremo nel gala.
1: Loro che devono vedere quello che devono fare.
0: Sì.
1: Un consiglio possiamo darcelo, ma non dare ordini, dare consigli.
0: Certo, è importante, sono d'accordo.
1: Loro presentano la loro idea, noi, che ci piaccia o no, se l'idea è buona dobbiamo dire sì. E continuare così.
0: Per quello che il gala che si farà il 14 di novembre è importante per tutti, perché là servirà a podarsi a fare un passo avanti proprio con i giovani.
1: Io lo spero molto.
0: Perché
1: io ho dovuto lasciare allora cause personali, ma mi manca e vorrei fare tante cose, ma mancanza di tempo. Dunque oggi prendo l'occasione, visto che c'è questa opportunità, di parlare di queste cose, e speriamo che qualcuno prenda l'idea, la fa sua e continua.
0: E dobbiamo farlo, stiamo studiando quello veramente, perché non vogliamo che le radici se finiscono là. Vogliamo che questo continui ancora.
1: Parlavo di artisti dello spettacolo, ma ci stanno tante altre,
0: sì,
1: cose.
0: Sì, certo.
1: Ci stanno molti professionisti, io stessi, che potrebbero implicarsi.
0: Io penso che il gala che faremo sarà importante giustamente per quello, per ritrovarci insieme tutti e possibilmente si incoraggiano veramente a continuare con questo legame o con questa strada che siete fatto voi, tu e il passato, perché tu fai parte del passato, anche del presente, perché ancora
1: lo so,
0: stai qui.
1: Lo so, vista l'età faccio parte del passato.
0: No, nel senso di che stiamo, appunto perché stiamo nel passato, ancora parlando dell'associazione degli Elsi. Comunque, Michele, il tempo è quasi finito e adesso c'è il nostro collega Giuseppe Fazio che parlerà di aria condizionata, perché adesso ci serve, perché fa molto caldo. E quindi ti ringrazio molto che sei venuto con me al nostro programma del passato, presente e futuro dell'associazione Ialsese, e ci ritroviamo in un'altra opportunità.
1: Va
0: sicuramente
1: bene, io ringrazio te per l'invito e voglio salutare, prendo l'opportunità di salutare tutti i paesani e anche gli amici qui a Montreal.
0: Sicuro, grazie. Allora ci ritroviamo la prossima settimana di nuovo con i poeti, il ritrovo di poeti. Comunque allora vi aspetto mercoledì prossimo, ritorniamo alla giornata normale. Oggi è stata un'eccezione, no? Perché lo sapete. E quindi io vi saluto, vi ringrazio e vi dico festeggiate, anche se fa caldo, ma andate fuori, camminate, prendete l'acqua, perché dopo nell'inverno critichiamo l'inverno. Comunque, arrivederci. Grazie Roberto per il tuo appoggio oggi con me e grazie Michele Passarelli.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Il programma che segue è un gentile omaggio di Energain, aria condizionata con modelli molto efficaci, silenziosi, garantiti 10 anni. Giuseppe Fazio, Energain al vostro servizio. Chiamatelo al 514-224-6230.
1: Buongiorno amici, tempo per prepararmi e sono con voi. E va bene, ok, qui oggi c'è stato molto traffico. C'è stato l'amico Pedro che ha fatto la sua intervista e adesso, se permettete, mi collego anch'io. Ecco, mi metto le cuffie. Ecco, e così siamo in onda. Bene, allora, come sapete già, questo è il mio ultimo intervento, almeno per questa prima parte dell'estate. Abbiamo detto tantissime cose, ma quante cose abbiamo detto? Questo è stato bellissimo perché col nostro mestiere ci stanno molte cose da fare e invece stiamo qui per ricordarvi tutto quello che è stato detto in queste ultime sette giornate, chiamatele come volete voi, queste trasmissioni che abbiamo fatto insieme. Ok, fino adesso ho avuto la mia compagna di viaggio Oceania, ha preso le sue vacanze, invece oggi c'ho Roberto, chi non lo conosce, Roberto Randucci, è anche operatore, è tutto fatto, come si dice, fa tutto, è il direttore anche dei programmi. E Roberto mi accompagna in questi 15 minuti che mi intratterrò con voi per parlarvi ancora dell'aria condizionata. Ok, l'aria condizionata è molto importante utilizzarla. E finalmente è arrivato il grande caldo. Chi non ci crede all'estate non ci crederà più, perché se non crede a questo caldo che stiamo avendo, vuol dire che è veramente una persona, senza offesa di nessuno, è freddoloso. Sono sicuro che tutti avete aperto le vostre aree condizionate, molti stanno chiamando per farla pulire. Voglio che anche voi, chi non l'ha fatto, di chiamarmi sempre, Giuseppe Fazio, 514-224-6230, e così possiamo ancora dare il servizio. E naturalmente, per chi ancora è titubante, che non l'ha messo quest'aria condizionata, fa sempre in tempo, c'è tempo fino anche a settembre.

0: tempo, ottobre, novembre, perché come sapete tutti, queste aree condizionate nuove hanno un privilegio, hanno una potenza di riscaldare anche tutto l'inverno quasi, fino a meno 25 e alcuni modelli fino a meno 30. Ecco per cui no, non è che si debba pensare all'aria condizionata solo d'estate, ma anche essendo provviste di calore, queste aree condizionate possono usufruire un riscaldamento e un'economia del 35% nelle vostre case di elettricità. Perché queste camminano con un interruttore di 20 amps, mentre ogni stanza voi avete un radiatore di ciascun 20 amps. Immaginate quanto risparmio vi potrebbe dare durante l'autunno e inverno questi nuovi modelli della Cree, della Wills, della Zephyr, che Energeco Giuseppe Fazio vi vendiamo. 514-224-6230. Ecco, allora, quindi cosa posso dirvi ancora? Naturalmente vi devo dire una cosa, aprendo l'aria condizionata la mattina è molto importante, però prima di aprire l'aria condizionata, per cambiare l'aria, perché l'aria dell'esterno è sempre la migliore, aprite le finestre, fate cambiare l'aria almeno una mezz'oretta, richiudete e poi aprite l'aria condizionata a 22, a 23, mai sotto il 20, mai sotto i 70 gradi Fahrenheit, perché altrimenti, come ho detto altre volte, può causarvi una condensazione e vi cola l'acqua sotto nel corridoio, nel salotto, nella cucina. Allora, se dovesse veramente colare l'acqua, ci saranno due problemi. Potrebbe mancare il gas oppure la conduttura dello scarico dell'acqua sarà bloccata. Allora, in questo caso dovete chiamare Giuseppe Fazio 224-6230 e vi manderà un tecnico per fare risolvere il problema. Poi, un'altra cosa. Abbiamo parlato, vi ricordate, le batterie che possono rovinare il vostro telecomando? Bene, le batterie, se sono mantenute troppo a lungo nel vostro telecomando e non utilizzandolo, possono rilasciare un liquido. Questo liquido col tempo si cristallizza, si diventa polvere e rovina le piccole mollette che stanno appoggiate per reggere la batteria. Una volta che queste sono consumate, arrugginite, la batteria perde il suo valore, perde il suo utilizzo. Ecco per cui è molto importante, quando decidete di non utilizzare l'aria condizionata o la termopompa d'inverno, è preferibile levare le batterie, perché appunto può succedere questo, che vi possa capitare che poi il telecomando non sarà più idoneo dovete chiamare Giuseppe Fazio 514-224-6230. Abbiamo sempre telecomandi usati in buone condizioni che possiamo rimpiazzare. Abbiamo parlato di lavare i filtri, far pulire la macchina. Come si pulisce la macchina? Voi magari lo farete, voi in famiglia, figli, nipoti, pulire i filtri che sono all'esterno, però per fare un lavaggio alla macchina ogni 5-6 anni ci vuole un esperto. E questo esperto cosa fa? Metto un panneggio. Lo so che sto ripetendo, però la preamemoria è sempre importante ricordare, perché ancora si può fare sempre la pulitura. Cosa fa questo tecnico? Metto un panneggio di plastica attorno alla macchina. La macchina la copre bene, prepara un dispositivo di acqua tiepida con uno shampoo speciale e con una pistola adeguata spreme, come si dice, spinge questo shampoo nei contattori della macchina e leva tutta quella crusca che si accumula, i cosiddetti funghi, come si suol dire. Allora, una volta tolti questi, la macchina respira meglio, vi ridà l'aria fredda, sì, però filtrata e purificata, così non c'è il rischio che voi possiate prendere anche delle malattie, perché cosa succede? Succede se respirando quest'aria un po' contaminata, viziosa, ecco, un'aria viziosa, qualcuno che soffre di asma oppure che ha problemi di respirazione può respirando quest'aria fredda, sì, però contaminata, può nuocere al suo problema e può causare altre malattie. Non sono qua per mettervi paura, ragazzi, perché è normale che voi siete intelligenti e non volete che io vi dica tutte queste cose, è giusto per ricordarvele, perché ciascuna persona è previdente di se stesso. Questo è la cosa importante da ricordarvi. Non so cosa dirvi, ringraziarvi per tutte queste settimane che mi avete ascoltato, che avete preso i miei consigli. Spero che lo abbiate fatto, e chi l'ha fatto, anche coloro che non sono miei clienti diretti, anche coloro che ascoltando la radio si sono arricchiti di questi miei consigli, perché è normale quando magari al momento della vendita non si dicono tutte queste cose. Si fa il contratto, il cliente pensa: ma quanto costa sta macchina? Non si interessa la potenza del SIR, non può darsi sa se la 12 o la 18, non si interessa se riscalda fino a meno 18, meno 20 o addirittura fino a meno 30. So che noi italiani, io per primo, la prima cosa che guardiamo è il prezzo. Questo è quello che ciascuno di noi fa. Lo facciamo non solo con l'aria condizionata, però lo facciamo in tutte le altre cose. Sapere cosa si compra. È importante quando si compra un'aria condizionata vecchia dei 10, che dico 18, 20, 25 anni, se la linea è corrotta, contaminata dall'R22, allora in questo caso dovete pretendere che la linea venga cambiata. Se poi passa dentro i muri, che è impossibile rompere, rifare i muri, pitturare, allora chiedete all'installatore un liquido speciale che lui possa inserire in questa tubatura e pulire la vostra linea, eliminare tutta la contaminazione che si è accumulata del vecchio R22, perché voi dovreste sapere che il gas dei nuovi modelli, che sia l'automobile, sia il frigorifero di casa nostra e soprattutto le aree condizionate, e l'R32, assicuratevi che questa R32 sia nel numero del modello della vostra macchina. Dovete aprire gli occhi. Io no, non voglio rimproverare nessuno, non mi sento superiore a nessuno, però con la mia esperienza di venditore da 49 anni so che molta gente si fa prendere, tra virgolette. Ne ho un caso, uno pochi giorni fa. Hanno cambiato la macchina, la stessa marca che vendo io, è andato il figlio ha chiamato il suo amico dell'amico dell'amico, vanno lì, mezz'ora, tre quarti d'ora hanno cambiato la macchina. Era bacca a bacca, dove fa un buco dal salotto e esce fuori, però non hanno cambiato né la rack support, tanto meno la linea del gas e tanto meno la lamiera, la famosa DAI in francese, che copre quella linea per proteggerla dal freddo d'inverno, dal gelo e dal sole cocente di questi giorni. E no, questo bisogna fare. Magari avrà risparmiato qualche centinaio di dollari, però questo cliente non è stato servito a perfezione. Questo è quello che dovete aprire gli occhi. Guardate, Giuseppe Fazio non è il migliore di questa terra. Giuseppe Fazio ne ha vendute 2.500, 2.800, sì, però ha i suoi difetti, ha le sue colpe. Però per essere fino a qua, se Energain, Giuseppe Fazio, siamo qua, dopo 24 anni, la compagnia dopo 35 anni, vuol dire che qualcosa di buono, di bello abbiamo fatto. Poi vi voglio raccontare una cosa che sa di Amacord. Sapete, io ci ho incontrato un mio cliente, si chiama Guido, abita a Salionara, e lui è un non vedente. Dice: ma come hai fatto a chiamarvi? Guarda Giuseppe, io ricordo il tuo numero, L'ho imparata a memoria prima di chiamarti. 224-6230. Ha tralasciato i 514. Guardate, queste sono cose che commuovono. Queste sono cose che nel mio mestiere, sentirle dire, ti sa chauffe le cœur, come si dice in francese, ti fanno veramente un mondo di orgoglio. Ecco una persona non vedente che compone il mio numero e lo ha imparato a memoria per chiamarmi. Gli ho risposto, mi sono recato a casa sua e gli ho dato un buon servizio. Gli abbiamo installato un'ottima aria condizionata. Ecco la bellezza. C'è tutte le cose belle in questo mestiere, come c'è qualche cosa anche negativa e che purtroppo bisogna accettarla. Mi resta un minuto. Che dici, Robert? Facciamo overtime oggi o no? Solo un minuto, non più. Un minuto e mezzo. Mi ha concesso 30 secondi che ti possono. Ok, con Roberto ci conosciamo molto bene. Sai che Roberto anche è un mio cliente, eh? Sono già 5-6 anni, ho venduto anche la sua sorella, credo. Ecco, quindi siamo qua. Ho venduto anche la stessa CFMB. Ecco, punto, sotto. Ecco. Quindi no, non è per darmi punti alla mia condotta, per ricevere fiori oppure regalini, i dolci, i pasticcini, no. È perché...
1: Io non esco più da casa.
0: Hai sentito? Roberto ha detto che per l'aria condizionata non esci più da casa, perché magari qui non ne trovi abbastanza, no? A casa sta bene. Ecco così, queste sono cose bellissime, sono gratitudini, cose che ti rincuorano, ti incoraggiano ancora di più di fare questo mestiere. Quindi finiamo qua questa lunga carrellata di 8 puntate insieme a voi, che mi avete fatto compagnia. Ne sono orgoglioso di averlo fatto e sono orgoglioso, lo devo dire, perché mi sono tolto qualche sassolino dalla scarpa di avere una volta per tutte un mio piccolo mini programma sull'aria condizionata, sì, però ho parlato anche di calcio. Oggi non è il caso perché ci sono i saluti, in un'altra occasione lo farò. Grazie Roberto, grazie CFMB. Non è un addio, è una arrivederci. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.
2: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 230.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: Bellissima questa canzone a casa di Luca, Silvia Salemi, direttamente dal 1997. Buongiorno, un caro saluto da Vittoria Zorfini, con voi in diretta al buon pomeriggio fino alle 18. Allora, noi abbiamo già una telefonata, pronto, con chi parlo? Arrivo, eh? Eccoci, signora, pronto, con chi parlo? Benedetta, giusto? Aspetti che non la sento, arrivo subito da lei. Allora, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con chi dobbiamo noi, perché abbiamo una telefonata, però non so se riesco a metterla in onda. Pronto, con chi parlo? Pronto?
1: Sì, io sono Benedetta. Buongiorno. Sono la prima che ho chiamato.
0: La primissima e la primissima che va in onda.
1: Per una dedica a mio nipote Mathieu Miele, compie 21 anni, e ci voglio dedicare con De Partirò, con Andrea Bocelli, per favore.
0: Con molto piacere e tanti auguri a suo nipote.
1: Grazie.
0: Grazie per aver chiamato, buona giornata e buon weekend.
1: A voi.
0: Ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
2: Antonietta.
0: Antonietta, buongiorno, come andiamo?
2: Non c'è male, voi come state?
0: Io bene, grazie, quando sto con voi sto sempre bene.
2: Sì, allora è arrivato l'estate, il caldo afoso.
0: Sì,
2: comunque,
0: abbastanza.
2: Siamo contenti, va?
0: Sì, non ci possiamo lamentare, ha ragione.
2: Sì, e allora io mi chiamo Antonietta, ieri ho fatto il compleanno.
0: Auguri,
2: ho
0: Antonietta.
2: Ho fatto 76 anni.
0: Auguri!
2: Yeah, grazie. E allora vi do gli auguri personalmente e tutta la mia famiglia vi danno gli auguri.
0: E noi e tutta la squadra di CFMI 1280 le fa veramente tantissimi cari auguri per questo speciale.
2: Grazie.
0: Compleanno.
2: Posso dire ancora qualcosa?
0: Certo, siamo qui fino alle 18, se vuole possiamo fare la trasmissione insieme.
2: Allora io voglio, il primo di luglio è tanti anni che mio padre non è più con noi.
0: Come si chiamava suo papà?
2: Voglio ricordarlo con un bel tango, ricordando la mia gioventù, quando ballavo con lui.
0: Oh, che bello. Come si chiamava suo papà?
2: Giovan Battista,
0: che bel nome. E che canzone vorrebbe ascoltare? Un tango? Ne ha uno in mente?
2: Tango delle Capinere.
0: Certo.
2: Va bene?
0: Con molto piacere, adesso le ascoltiamo in fila. Adesso faccio l'apertura del programma. In realtà è rimasta questa tradizione delle dediche a richiesta, però non si vince niente. Oggi è così, in amicizia, mettiamo le canzoni, facciamo gli auguri, non c'è assolutamente problema, sono molto felice di farlo, però di solito abbiamo lo sponsor, oggi però vi dico non c'è nessun sorteggio.
2: Vabbè, di nuovo allora grazie.
0: Grazie a lei per aver chiamato, l'abbraccio.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buona estate.
2: A voi altrettanto.
0: Grazie, ciao. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, con chi parlo?
3: Buongiorno, sono Giuseppe, vorrei fare una dedica a mio fratello, a mia nipote, oggi è il suo compleanno mio fratello, domani mia nipote.
0: Come si chiama suo fratello?
3: Mio fratello si chiama Antonino.
0: Antonino e sua nipote?
3: Mia nipote Josie,
0: allora tantissimi auguri Antonino e a Josie. Cosa vogliamo dedicargli?
3: Fate una bella canzone siciliana qualsiasi.
0: Una bella canzone siciliana. Va bene. Amuri, va bene?
3: Amuri, sta bene pure.
0: Se ne ha un'altra in mente, ci vuole pensare un attimo?
3: Se no, Montagne Verde di Marcella.
0: Ah, bravo, bella idea, sì, assolutamente, con molto piacere. Fra poco ascoltiamo anche la sua canzone, con molto piacere. Ancora tanti auguri a suo fratello e a sua nipote.
3: Grazie
0: a lei.
3: Fine settimana.
0: Un buon fine settimana anche a lei, grazie per aver chiamato. Ciao, abbiamo un'altra telefonata, siete scatenati oggi. Pronto, con chi parlo?
4: Buon pomeriggio, principesse.
0: Ciao, Alex, principesso, buon pomeriggio.
4: Piacere parlare con lei.
0: È un piacere parlare con te, Alex.
4: Grazie, sono un piacere, grazie di tutto quello che fate per noi. Bella, c'ho due qua, se permette, uno è un anniversario di matrimonio e uno è il compleanno. Iniziamo con una grandissima signora di San Leonardo, Maria D'Alessio.
0: Auguri Maria D'Alessio e a tutta San Leonardo.
4: È la presidente del club dell'Ormo, una persona straordinaria.
0: Noi anche la salutiamo. È lei che fa l'anniversario o col compleanno?
4: Lei compie qualche anno ma è in gamba.
0: Brava, e noi le facciamo i nostri migliori auguri.
4: Sì, poi qui c'è un'altra coppia che fa 54 anni di matrimonio.
0: Ma complimenti, e chi sono?
4: Con la stessa signora, non è cambiato mai. Pasquale e Rina Di Florio.
0: Ma tanti auguri a Pasquale e a Rina per questi, per questo anniversario così speciale e longevo. Sì. Bravi, bravi.
4: E poi domenica scorsa ci ha fatto un pranzo a casa loro meraviglioso, nel cortile, proprio la roba di alta
0: qualità.
4: Bello.
0: Ci vuole, eh?
4: Ci vuole tutti, quando ci vogliamo bene tutto va bene.
0: Sono d'accordissimo con te, caro Alex.
4: Io dico pace nel mondo, vogliamoci bene.
0: E anche tra di noi, sai, pace nel mondo ma anche nel nostro quotidiano, come fai tu.
4: Questo è importante, e rispettiamo la donna.
0: Ma pure gli uomini, rispettiamo tutti.
4: No, viceversa, ça marche ensemble, dice i francesi.
0: Ça marche ensemble, guarda, questo bellissimo, nuovo...
4: È bella, è una canzone che piace molto, Albano. Capri, sì. Fisher.
0: Wow,
4: ballando questo non dimagrisce un chilo.
0: Ma lo sai che ho scoperto? Che ballando, sì. Il corpo produce...
4: È un esercizio straordinario, ma si dimagrisce.
0: Si dimagrisce e produce tanto collagene, pensa, io non lo sapevo.
4: Sì, sì, e poi quando balla, che cosa importante, Vittoria, se non ci metti in spagnolo quel movimento sexy... Se non vuole nulla.
0: Ma Alex, mica sono tutti come te, eh?
4: Beh, lo so, però mi seguono, sai, io poi...
0: Perché quando... tu allora sei quello che conduce.
4: Io sono l'ambassador della serata varie volte, quando il club che dal 2000 sono del comitato.
0: E quindi l'ambassador deve condurre.
4: Esattamente, a me piace la dolce vita, il rispetto, volerci bene e ballando fa bene alla salute, come la musica.
0: E poi posso dire, quando si balla uno è di gli migliora l'umore, quindi lo migliora anche agli altri.
4: Sai, Vittorio, se mi permetti, quando un uomo e una donna ballano insieme, entrambi, sì. Sai? Specialmente moglie e marito quando stanno insieme.
0: Sì.
4: Quell'amore si restringe, sai, perché hai la signora nelle tue braccia. Sai, a casa non ce l'hai mai perché fai servizio, invece quando stai ballando ci rapproccio quell'amore caloroso.
0: Bravo, vale, Alex. Vale. Tu dovresti scrivere un libro sull'amore, su come rinvigorire l'amore nel tempo.
4: Un'altra parola, perché io lavoro con la radio in spagnolo, ci abbiamo un programma ogni venerdì sera dedicato all'amore.
0: Bravi.
4: Sai, romanticamente chi un latino se viene dalla Repubblica Dominicana e lavoro con lui bene o alla radio ogni giovedì o venerdì sera, dipende quando c'è tempo, e il venerdì sera un programma dedicato all'amore.
0: Bravi.
4: No, il giovedì sera, il venerdì sera il figlio si chiama il programma Fuego.
0: Fuego.
4: Muchísimas gracias.
0: Ma che, grazie a te Alex per essere sempre presente. Fra poco ascoltiamo la tua Capri Fisher.
4: Grazie, ciao bella.
0: T'abbraccio, ciao bello.
4: Buon weekend.
0: Ciao. Allora, mi piace questa trasmissione che l'abbiamo iniziata insieme, ben trovati in diretta in questo buon pomeriggio dalle 15 alle 18. Allora, visto che abbiamo le vostre canzoni qui belle belle in fila, io direi che la saltiamo la sigla e mettiamo direttamente i brani scelti da voi oggi.

0: E questa era la vostra bellissima selezione musicale, grazie per aver partecipato a questa prima mezz'ora insieme con tante belle canzoni. Voi restate lì perché adesso arriva Roberto Rantucci con il taccuino sociale, gli appuntamenti della nostra collettività, e subito dopo non perdete l'intervista con Daniela Fiorentino.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca. Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
3: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: La Chiesa di Monte Carmelo festeggia la Festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Saint-Léonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsicce e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966 92 46. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514 867 70 29. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
0: E noi raggiungiamo tutti, anche Daniela Fiorentino, ovunque tu sia. Cara Daniela, bentornata. Ho sbagliato tutto, aspetta, la rifacciamo. Cara Daniela, bentornata.
4: Grazie Vittoria, è un piacere essere qui con voi.
0: Ma grazie a te, lo so che sei impegnatissima perché è iniziata la stagione estiva, quindi i concerti, infatti stasera appunto suoni e canti dal vivo.
4: Esattamente.

0: locale molto carino che si chiama Le Billy a Verdun, sulla Promenade Wellington, e non vedo l'ora veramente di farvi ascoltare le nuove canzoni, di ricreare un vibe bello vivo come piace a me con la mia band.
1: Assolutamente, quanti siete sul palco?
0: Cinque questa sera.
1: Caspita, Rira, cioè stasera ci si diverte, è proprio il caso di dirlo. Poi perfetto, domani gioca il Canada e tu il giorno prima fai lo spettacolo, casca a fagiolo.
0: Sperando che porti fortuna, insomma, ci vuole una vittoria domani, sarebbe benissimo.
1: Assolutamente, assolutamente. Senti, io lo so che adesso è periodo anche di tante nuove uscite, nuovi singoli, quindi stasera anche presenti i tuoi nuovi pezzi.
0: Sì, esattamente, Le Miette, che è un brano uscito qualche giorno fa, è un brano di cui siamo molto fieri, contenti, grazie alla collaborazione di con François Lalonde, che è un grande produttore montrealese, ho lavorato con l'Asa de Sela e tanti altri artisti che vedo qua e non solo, e quindi sono molto felice di portarlo in scena questa sera per la prima volta col pubblico in una versione un po' cabaret teatrale e veramente
1: Tu vieni anche dal mondo del teatro, ne hai fatto tantissimo, anche tantissime altre cose, però insomma questo elemento non manca mai nei tuoi spettacoli.
0: No, devo dire mai, ormai è intriso dentro di me, nelle mie vene, nelle mie fibra dell'essere proprio, per cui tutto è sempre un po' raccontato, è sempre una forma di connessione col pubblico, come avviene a teatro, no? Quindi certo, con il pubblico che ti ascolta, respira con te, vive con te le emozioni, e quindi non siamo soltanto musicisti, ma siamo anche storyteller, come si dice, no? Mm-hmm. Portatori di storie, di racconti in cui magari la gente si può identificare, ritornare un po' più viva o un po' più presente a se stessa.
1: Senti, invece io, prima di ascoltare il tuo nuovo brano, ci racconti un po' perché Le Miette, Le Briciole?
0: Esatto, Le Briciole è nato in un momento in cui ho preso una consapevolezza, basta nella mia vita, non volevo più accontentarmi del poco, delle bricioline nelle relazioni, nel lavoro, in tutto ciò che è, insomma, il globo della vita, nella sua globalità, e mi sono risvegliata praticamente a questa idea che fondamentalmente siamo già, soprattutto noi donne, spesso ci sottovalutiamo, ma siamo già delle perle, siamo già persone luminose, ma spesso ci raccontiamo delle storie che forgiano la nostra identità e pensiamo di meritare soltanto fino a un certo punto, di dover essere, di fare o di poter fare le cose solo fino a un certo punto. Quindi mi sono detta, ma questa canzone secondo me e questi concetti possono diventare universali, no? Uh-huh. E quindi c'è questo contrasto tra le strofe dove si racconta un po' quello che si era, quello che si è sempre stato, appunto adeguandosi agli schemi altrui o comunque
1: sì, anche un po'
0: racconto.
1: Farsi piccole in spazi a disposizione senza prendere tutto lo spazio che in realtà occorrerebbe.
0: Esattamente, perché si crede che si può fare soltanto quello, insomma, quando invece io nella canzone dico mi prendo il posto a tavola, non voglio più stare sotto al tavolo giusto a raccogliere le briciole o gli avanzi, sia materiali, sia delle conversazioni, sia di quello che ascolto intorno a me, ma prendo il posto a tavola e quindi anche ironicamente dico voglio vivere la mia vita come Marilyn Monroe, la vedette così attesa del proprio One Woman Show, dove appunto il One Woman Show è lo show della propria vita, quindi protagonisti mai più spettatrici della propria stessa esistenza. Ed è questo appunto il tema della canzone, che poi insomma si evolve in uno swing travolgente e anche universale nel messaggio, un retro contemporain, come si dice, no? Una canzone un po' retro ma dal tema contemporaneo.
1: Allora, complimenti per questa nuova stagione musicale, perché immagino si apra tutto un nuovo mondo, un nuovo capitolo anche dal punto di vista proprio della canzone di Daniela Fiorentino. Stasera appuntamento al Billy a Verdun e settimana prossima altro concerto per il lancio.
0: Esattamente, l'8 luglio al Parco Dante, che voi tutti conoscete, nell'ambito del Festival del Cinema Italiano Contemporaneo, ci sarà un altro concerto in cui lancerò questo brano e vi farò vedere in anteprima anche un video di un nuovo brano che sarà uscito proprio quel giorno, quindi una stagione in cui non ci perdiamo neanche un giorno per farvi ascoltare nuova musica.
1: Assolutamente, e noi non vediamo l'ora di passare anche il prossimo singolo in onda, e allora io ti ringrazio per essere stata con noi e ci risentiamo ovviamente prestissimo.
0: Grazie a te Vittoria, un bacio a tutti, e grazie, vi aspetto stasera.
1: Ciao. A stasera, grazie Daniela Fiorentino.
0: Ciao, grazie.

Bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio. Fra pochissimo avremo con noi le tre canzoni più belle di sempre. Stiamo parlando di Amarcord 1280, prima però il nostro disco special. Fatti bravo, dimmi che non vuoi morire.

Fatti bravo, meravigliosa, e dimmi che non vuoi morire. Anche questa è una di quelle canzoni che ammetto ascolterei in loop. Adesso la rimetterei, ma c'è Amarcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci riporta negli anni del boom economico italiano con tre canzoni che hanno fatto la storia della musica leggera. Si parte con Andavo a 100 all'ora. In quanti la conoscono a memoria, io credo tutti, travolgente e soprattutto travolgente successo che nel 1962 lanciò la carriera di un giovanissimo Gianni Morandi. Conquistò intere generazioni con la sua energia e la voglia di vivere, e posso aggiungere lo fa tuttora. Subito dopo ascolteremo Tintarella di Luna, l'indimenticabile successo di Mina, siamo nel 1959, canzone ironica, spensierata, leggera, uno dei simboli dell'estate italiana, anche qui grande successo di Mina, non che avesse bisogno di presentazioni. E poi chiudiamo con Era d'estate, una dolce canzone d'amore interpretata da Sergio Endrigo, che racconta con poesia la nostalgia di un'estate, di un sentimento destinato a restare nel tempo. Tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

0: Les délices Lafrenais, distribution européenne Deci, Maison Lee Paris et fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Angurie circa 66,99. Bistecca Prime $25 la libra. Mozzarella fresca Santa Lucia 125 grammi 2x2,99. Acqua frizzante San Pellegrino 750 ml $1,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fragole 2x$5, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, mortadella San Daniele 7,99 la libra, pasta reggia $3x$5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Fra pochissimo entriamo nella nuova ora insieme in diretta con voi, Vittoria Zorfini, fino alle 18. Fra poco le notizie dall'Italia e dall'estero, poi si inizia con la nuova ora del buon pomeriggio. Voi come sempre ovviamente restate con noi. CFMB.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca: grave furto all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte sono state sottratte 80 fiale di fentanyl, il potente oppiaceo utilizzato nelle strutture sanitarie e che crea dipendenza e provoca gravissimi danni alla salute. Sulla vicenda si è attivato anche il governo.
5: A denunciare quanto accaduto è stata la responsabile della farmacia dell'ospedale israelitico di Roma nel quartiere della Magliana. Le 80 fiale di fentanyl erano custodite in cassaforte, non ci sono segni di effrazione, diversi dipendenti sarebbero stati in possesso delle chiavi. Il furto ha fatto scattare le indagini dei carabinieri dei NAS, il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione e soprattutto della vicenda si sta già occupando anche il governo con una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e la partecipazione tra gli altri del capo di gabinetto del Ministero della Salute e del direttore centrale per i servizi antidroga. L'Italia da 2 anni ha un piano di prevenzione contro il fentanyl, un oppiaceo usato a livello medico come anestetico e contro il dolore. È 80 volte più potente della morfina, provoca dipendenza immediata e gravissimi danni alla salute. Negli Stati Uniti è un'emergenza sociale. Più di 100.000 i morti di overdose negli ultimi 15 anni. Fausto Bertuccioli, GR1.
4: Le indagini sull'attentato in cui lunedì scorso nel Principato di Monaco è rimasto ferito l'oligarca ucraino Yermolayev, identificata la principale sospettata, la corrispondente da Parigi.
6: Il procuratore del Principato di Monaco, Raymond, ha confermato l'identità dell'attentatrice che lunedì scorso ha piazzato l'ordigno all'ingresso del civico 4 di Rue Frulat a Monaco, ai danni dell'oligarca ucraino Yermolayev. Si tratta di Anastasia Berezovska, 39 anni, di origini ucraine, entrata in azione nel momento in cui Yermolayev, la sua compagna e il loro figlio, 13enne, avevano parcheggiato l'auto accanto alla residenza, come è emerso dalle analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, e sarebbe lei ad aver lasciato il ladrone la borsa contenente la bomba, attivata poi a distanza con un telecomando. Ieri sera è scattato il mandato di cattura internazionale dell'Interpol. Le autorità non sono riuscite ancora ad arrestarla, ma ogni suo movimento è stato ricostruito con precisione. Il noleggio in Francia di un'auto con targa tedesca, l'attraversamento dell'Italia, l'arrivo in Germania, dove è stata avvistata, e nel suo domicilio a Francoforte la polizia ha effettuato una perquisizione. Nel Principato 250 sono gli agenti impegnati, mentre caccia mandanti e complici. Non ha agito da sola. 2 uomini fermati questa mattina e poi rilasciati dopo poche ore. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
4: Nuovi attacchi ucraini in Crimea, la penisola annessa illegalmente dalla Russia nel 2014. Colpite una base aerea in cui sarebbero stati distrutti o danneggiati 7 caccia e un deposito di droni. Fonti russe denunciano anche un raid di Kiev su un mercato a Tokmak, nella regione occupata di Zaporizhzhia, con 5 morti e 18 feriti. E ora le borse, che sono positive, soprattutto grazie ai dati macroeconomici incoraggianti. La linea va a Milano, in diretta ci aggiorna Fabrizio Patti.
7: Giornata cauta ma positiva per le borse europee. Milano sale dello 0,72%, fa solo leggermente peggio dell'indice Eurostox 50, più 0,80%. Si chiude una settimana molto positiva per Piazza Affari, quasi più 3% il bilancio, il che ha permesso di recuperare pienamente la discesa della settimana scorsa. Da inizio anno il rialzo è del 17,5%. C'è abbastanza calma sui mercati, anche perché le borse americane sono chiuse alla vigilia della festa nazionale del 4 luglio, mentre nella notte c'era stato un rimbalzo dei listini asiatici, in particolare Seoul quasi più 6%, spinti da una nuova ondata di acquisti nel settore tecnologico. Tra i dati macroeconomici, oggi le vendite al dettaglio in Italia sono salite a maggio del 2,2% su base annuale, in miglioramento dal più 1,7% del mese precedente, e migliora anche l'indice composito dei direttori acquisti, che misura ordini e attese della manifattura e nei servizi. In Italia è salito scendita da 50,4 a 50,8, nell'eurozona da 48,5 a 50, cioè esattamente sul confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia. Linea allo studio.
4: Un dipinto del pittore di corte Claudio Francesco Blomont è un lampadario francese dell'Ottocento, scomparsi dalla residenza sabauda di Palazzo Chiablese a Torino durante la Seconda Guerra Mondiale, sono stati restituiti dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale. Le indagini sono scattate dopo che un dipinto ovale raffigurante la Sacra Famiglia è comparso sul mercato in un'asta. Parallelamente, nell'ambito di verifiche sul patrimonio proveniente dalla residenza sabauda, è stato invece individuato anche il lampadario francese acquistato all'estero da un antiquario torinese. Sport, tennis: a Wimbledon Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby per il match di terzo turno dello Slam britannico. Stanno giocando il primo set, al momento il punteggio è di 3 game pari. Calcio: questa notte si chiudono i 16esimi del mondiale, alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capo Verde, alle 3:30 Colombia-Ghana. La linea torna alla rete, il prossimo GR alle 17.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
3: Previsioni del tempo.
0: E lo sappiamo. È arrivata l'estate e con essa un caldo intenso qui a Montreal per oggi venerdì. Che giorno è oggi? 3 luglio. La temperatura percepita è ben oltre i 39 gradi a causa appunto anche del fattore umidità. Ma attenzione, perché nel fine settimana invece, insomma, la situazione si ristabilizza su temperature un pochino più fresche. Stasera la minima è di 21 gradi, per domani sabato 4 luglio sarà una giornata prevalentemente soleggiata. Attenzione che si potrebbe alzare il vento già in mattinata, con raffiche però deboli. Massima prevista per domani sarà di 28 gradi con il fattore umidità 30, in serata invece la minima si abbassa a 17 gradi. Domenica 5 luglio abbiamo una giornata prevalentemente soleggiata con una massima di 28, una minima di 19. Lunedì invece anche lì sole, massima di 28, minima di 19 gradi. CFMB. Ben trovati in diretta sulle onde di CFMB 1280, puntuali come sempre in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Se non l'avete ancora fatto, beh, ovviamente seguiteci sui nostri social e ovviamente potete riascoltare tante delle nostre interviste sul nostro sito internet www.cfmb.ca. Come sta procedendo il vostro inizio di fine settimana, almeno per quelli che fanno un lavoro d'ufficio da lunedì venerdì? Anzi, un caro abbraccio a tutti i panettieri, a tutti quelli che lavorano in cucina, perché insomma, con questo caldo intenso sicuramente lì si soffre più che in altri luoghi. Anche tutti quelli che lavorano nell'edilizia, ecco, sicuramente non è stata una settimana facile per via del grande caldo. Non è stato facile neanche per i 35.000 utenti di Hydro-Québec che sono ancora senza elettricità dopo che i temporali hanno colpito la regione mentre continua l'ondata di caldo. Infatti ieri notte ben 140.000 utenze sono rimaste senza corrente tra Laurentide, la Nodière, tra le regioni più colpite. Alle 11 di venerdì si contavano in quelle regioni almeno oltre 15.000 utenze appunto senza elettricità. A Laval invece 2.878 senza corrente. Intanto Hydro-Québec ha confermato che le interruzioni sono state causate appunto dai forti temporali di ieri sera, appunto, che hanno colpito duramente. Le autorità avvertono che il maltempo potrebbe aver fatto cadere alcuni cavi elettrici, e quindi assolutamente di non toccarli, ma di contattare le autorità. E quindi bisogna fare attenzione in questo senso. Nel frattempo si continua a parlare del progetto del nuovo oleodotto nel sud della Columbia Britannica, che continua a dividere il paese. Questo succede 2 giorni dopo il 1 luglio. Oltre 2.000 del Quebec intanto sono ancora senza casa, e quindi questi sono sicuramente due argomenti che oggi dominano l'attualità canadese. Partiamo dall'energia, perché il progetto del nuovo oleodotto promosso dal governo dell'Alberta, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri, ne ha parlato Silvio Orvieto, ha ottenuto ieri il via libera da Ottawa e seguirà il tracciato dell'attuale Trans Mountain e dovrebbe entrare in funzione entro il 2034, consentendo di esportare 1 milione di barili di petrolio in più al giorno. E qui ovviamente c'è una, come dire, una divisione di pensiero, perché se da una parte c'è, cioè, per esempio la premier del Quebec Christine Fréchette che si dice favorevole all'idea di diversificare i mercati di esportazione, dall'altro lato invece c'è tutta la parte ambientalista e non solo, invece, che è preoccupata ovviamente per l'ambiente e vede tutto questo come una sorta di tradimento nei confronti del progetto a difesa dell'ambiente. E poi ovviamente c'è la crisi abitativa, lo sapete, il 1 luglio a Montreal in particolare scadono, diciamo così, i contratti d'affitto, in tanti hanno traslocato e in tanti purtroppo sono rimasti senza casa fondamentalmente, e quindi è un problema che si fa sentire sempre di più. Quest'anno oltre 2000 famiglie hanno chiesto aiuto per trovare un alloggio, quasi 500 delle quali sono costrette dunque a vivere almeno per il momento da parenti e amici, perché hanno trovato lì una sistemazione. Ma questi sono solo quelli che hanno richiesto assistenza, quindi noi non sappiamo quanti altri siano rimasti appunto senza casa fondamentalmente. E anche qui abbiamo delle zone che sono più colpite delle altre: Montérégie, la capitale nazionale, Montréal, il Bas-Saint-Laurent. E secondo il Fonds d'Action Populaire et Réménagement Urbain, costruire nuove abitazioni però non è sufficiente, perché gli appartamenti disponibili sono sempre più costosi, ed è questo il problema per esempio di grandi città come Montreal, dove ci sono sempre più appartamenti vuoti ma i proprietari non abbassano il prezzo perché altrimenti, fondamentalmente, lo dico in parole povere, ci perderebbero. Questo però non è cresciuto di pari passo con stipendi e quant'altro, quindi insomma l'organizzazione chiede di intervenire e va bene, insomma, lo sappiamo, non è così immediato. Domani invece giornata di sport, tutti tiferanno il Canada che affronterà il Marocco negli ottavi di finale della Coppa del Mondo, e niente, dove seguirete la partita? A casa con amici, in solitudine, magari in un bar, in un pub, in un ristorante, in compagnia? Io non so se siete tipi da partita in compagnia o in solitaria, comunque meglio in compagnia. Anche qui ci sono dei dati interessanti per quanto riguarda quello che ci si aspettava dai mondiali in Canada. Ne parliamo fra pochissimo. Io direi, prima di iniziare però, con una bella canzone. Ce ne sono tantissime oggi di belle canzoni, come sempre, qui su CFMB 1280. Iniziamo con Mentre tutto scorre, Negramaro.

0: Io sono felicissima che siate con noi in diretta, non solo all'ascolto ma anche al telefono. Diamo il benvenuto a Giovanni, buon pomeriggio.
1: Sì, allora, come ti ho detto, io vado cercando la cassetta, il CD, Disc Compact, ma non lo posso trovare. Sono andato a St. Catherine, Archambault, ha chiuso le porte. Altro, Leon Vellone c'ha 93 anni, il signore, io non lo sapevo.
0: Allora, se lei sta chiedendo se qualcuno conosce un posto dove comprare dei CD.
1: Quello per esempio di Charlotte Nabur, oppure che sia di Massimo Ranieri, anyway.
0: Va bene, noi lanciamo il messaggio, speriamo che qualcuno raccolga. Intanto però lei voleva ascoltare una canzone.
1: Sì.
0: Che ci fa ascoltare oggi di bello?
1: Beh, Charlotte Nabur, l'istrione.
0: La vuole dedicare a qualcuno? Perché ha scelto proprio questa canzone?
1: Le dedicare a tutti il personale del CFMB.
0: Oh, ma che caro, grazie.
1: No, sì, perché lavorate per noi, eh?
0: Sempre, senza di voi la radio non esisterebbe.
1: Ok, va bene. Allora, Charlotte Nabur con l'istrione.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Giovanni, grazie.
1: Ok, ciao.
0: Ciao.
1: Ok, ciao.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: E si continua con la bella musica, ovviamente dal sapore estivo, torna Giuni Russo, Mediterranea, però nella sua versione originale, non in quella remix.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Letterine gialle $1.99 la libra, parmigiana Bella Lodi $14.92 la libra, birra Moretti 330 ml $21.99 la cassa da 12.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Vous êtes enceinte? Ma grossesse est là pour vous soutenir dès le début. C'est un service gratuit et confidentiel pour vous aider à trouver un professionnel pour le suivi de votre grossesse. Ma grossesse, c'est aussi un accès à des services adaptés à vos besoins et de l'information sur la préparation à l'accouchement, les soins du bébé, l'allaitement et plus encore. Vous êtes enceinte? Remplissez le formulaire sur québec.ca/ma-grossesse ou communiquez avec votre CLSC. Un message du gouvernement du Québec.
0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Sempre in diretta con voi sulle onde della nostra Radio del Cuore CFMB 1280. Vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete riascoltare tantissime delle nostre interviste. Allora, si torna a parlare del duo Engin de Poitrine. Sì, dopo il grande successo del Festival Internazionale di Jazz di Montreal, ci ricordiamo la Folla Record che hanno richiamato sotto palco e non solo qui a Montreal, e tutto questo successo li porta dritti al palco principale dell'Ottawa Blue Fest. Insomma, grande e doppio successo. Insomma, si dovevano esibire il 17 luglio sul palco secondario, in apertura ai Death From Above. E poi dopo gli organizzatori hanno capito che insomma avevano tra le mani uno dei duo più richiesti in questo momento, credo, sul pianeta Terra. Anche se devo dire, in tanti hanno apprezzato la loro rottura di tutti gli schemi di mercato del momento, perché lo sapete, loro sono un duo che si definisce alieno, proprio che vengono da un altro pianeta, quindi non parlano neanche la nostra lingua, e hanno rotto tutte le regole del mercato, degli streaming e quant'altro. Insomma, gli organizzatori del festival hanno capito che tra le mani avevano il duo planetario del momento e di conseguenza li ha spostati sul palco principale. Ovviamente ha contribuito il grande e crescente entusiasmo del pubblico, e quindi insomma anche l'organizzazione dell'Ottawa Blue Fest ha ricevuto tantissime segnalazioni e un numero eccezionale, fanno sapere, di richieste di informazioni sul concerto per sapere quando avrebbe suonato il famoso duo. E quindi niente, ecco il grande successo cosa fa. Comunque gli Engin de Poitrine, o comunque la richiesta di avere sempre più Engin in giro, sta costringendo anche altri festival a rivedere la propria organizzazione, come la Grand Fête Luce di Rimouski. Gli organizzatori anche lì stanno ampliando l'area destinata al pubblico proprio per permettere la loro presenza e aumentare pure la capienza, perché poi questo duo porta con sé tantissima gente, proprio un po' per la curiosità di scoprire qual è questa, cioè perché la gente è così attirata da questo duo. Quindi un po' la curiosità, un po' l'amore genuino per questo gruppo porta con sé un afflusso incredibile di spettatrici e di spettatori. Insomma, un risultato mai visto, un fiero prodotto musicale del Quebec, by the way. E quindi insomma, bravi bravi loro, vero e proprio fenomeno musicale dell'anno. Noi invece adesso cambiamo totalmente musica, torniamo in quell'estate in cui Takeji Keita e Giusy Ferreri cantavano questa Shimmy Shimmy.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Bonanza la
1: linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lettuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 68 52 Jean Talon Est. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

FM Vidolice 80, la radio dei successi del momento e delle canzoni più belle di sempre. Quante volte vi è capitato di trovarvi nella condizione di dire no, ma io sono più esperto, ma io ho più esperienza, sono più saggio? Sì, questo succede anche nella canzone di Vasco, quando dice ma tu quanti anni hai?

0: più serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera,
1: onesta e sincera.
0: Certo che potevo già approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé? Sì.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai, Vasco Rossi? Questa è un po' la domanda che si fa a chi è più giovane di noi e insomma ci si confronta con mondi e tempi diversi. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Torniamo indietro a quell'estate o a quell'inverno, dipende quanto avete ascoltato di più questa canzone, quella di Shawn Mendes e Camila Cabello, che tornano con la loro Señorita.

0: Seguici online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino all'8 luglio, carne macinata magra di manzo, $5.88 la libra. Ciliegie rosse, molto grandi, $2.99 la libra. Trance di salmone fresco dell'Atlantico, $7.99 la libra. Pranzino fresco, pulito gratuitamente, $8.99 la libra. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1.99 l'uno. Olio extravergine d'oliva Gallo, 1 litro, $8.99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: In studio Francesca Romana Ceci. La Procura di Roma ha avviato un'indagine per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che 80 fiale di fentanyl, sufficienti per 20.000 dosi, sono state rubate all'ospedale israelitico di Roma. Il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione e ha attivato i carabinieri dei NAS. L'attentato di Monaco. La procura di Francoforte ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Anastasia Berezovska, la donna ucraina sospettata di aver collocato la bomba esplosa lunedì scorso nel Principato. L'obiettivo era uccidere l'oligarca Ermalev. Quest'ultimo e la compagna sono rimasti gravemente feriti. Secondo quanto ricostruito finora durante la fuga, la donna ha attraversato Francia, Italia e Svizzera. Sono gli inquirenti monegaschi. Secondo gli inquirenti monegaschi, la donna ha agito da sola. Non si è presentato davanti ai pubblici ministeri di Milano il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'indagine milanese su un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
6: Si è presentato in procura a Milano solo il suo avvocato per ribadire quanto aveva già spiegato ieri. Il calciatore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni in questa fase delle indagini si avvale della facoltà di non rispondere. Un semplice fatto tecnico in attesa di conoscere meglio le carte. Nel frattempo i legali ribadiscono l'estraneità del difensore dell'Inter ai fatti contestati, ovvero prostituzione minorile. Un'accusa che deriva dalle chat tra il calciatore e il PR Alessio Salamone per una serata dopo cena compreso organizzata nel luglio del 2020 quando aveva 21 anni con una minorenne di 17 anni. È uno degli episodi emersi dall'inchiesta sulla MADE, l'agenzia di Cinisello Balsamo finita nella bufera per favoreggiamento della prostituzione, i cui titolari Deborah Ronchi e Alessio Buttini sono accusati di aver organizzato incontri a pagamento tra giovani ragazze e facoltosi clienti, per buona parte calciatori. Bastoni finora è l'unico indagato, ma ieri sono stati ascoltati, come persone informate dei fatti, Cristian Maldini dell'Atalanta e Kevin Bonifazi del Bologna. E oggi, sempre come testimone, dovrebbe essere sentito il difensore dell'Arsenal, Riccardo Calafiori. Per il GR1, Roberto Rotondo.
5: La politica, dopo lo scontro su legge elettorale e vigilanza RAI, il dibattito si infiamma anche sui trasporti. Dal cantiere della nuova stazione alta velocità di Firenze il ministro Salvini rivendica il tasso di puntualità dei treni in costante miglioramento, all'80% per l'alta velocità, al 91% per i regionali, spiega. Di parere opposto il PD, l'Italia sta vivendo un'estate d'inferno sulle ferrovie, ma il governo pensa solo alle poltrone e alla legge elettorale. È il fallimento di Meloni e Salvini, replicano dal Nazareno. Ultimi preparativi a Lampedusa per la visita pastorale di Leone XIV, che arriverà domani mattina alle 9 sull'isola, simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo. La visita del Papa è un messaggio anche contro la remigrazione, ha detto Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento. Il pontefice visiterà il cimitero, la Porta d'Europa e il Molo Favaloro, dove incontrerà i migranti e benedirà una targa dedicata a Papa Francesco. Poi celebrerà la messa. A Leone XIV verrà donato un faro realizzato con il legno dei barconi dei migranti.
7: Il faro e poi il mare sono due elementi fondamentali per te.
8: Il faro rappresenta come la mamma, perché allumina. Il mare mi fa ricordare il viaggio. Il viaggio è stato duro, è stato difficile, posso dire terribile.
7: L'orgoglio di indossare la divisa della Croce Rossa Italiana gli si legge negli occhi. Sunca Robalde arriva dal Senegal a 29 anni. Più della metà li ha vissuti in Italia. Ne aveva 14 quando ha lasciato la sua terra per aiutare dopo la morte del padre, mamma e fratelli. Il viaggio difficile attraversando il deserto per arrivare in Libia, 2 anni di attesa, poi la traversata su un gommone di 10 metri da condividere con altre 112 persone.
8: Primo giorno passato, alcuni hanno perso la coscienza, volevano scappare dentro il mare, non vedevamo niente. A un certo punto arriva prima il soccorso, poi vedevo la nave, mi sono alzato su, la mia testa guardando sopra il Signore e ringraziando, siamo vivi.
7: Per il GR1 Antonella Guerrieri.
5: Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner è in campo contro l'americano Brooksby. Per gli aggiornamenti la linea di Emilio Mancuso.
0: Buon pomeriggio a voi tutti, il numero uno del mondo contro il numero 81. Per la classifica non ci sarebbe storia, invece è una partita non facile per Jannik Sinner. Primo set, un solo break nel settimo game, chiuso 6-4 dal fuoriclasse con la racchetta in mano. Si gioca sul campo numero uno, secondo parziale, due palle break per Jannik, non trasformate. Lo stesso per l'americano, set molto equilibrato. Nel settimo game ancora il break per Sinner, chirurgico come nel primo parziale, 6-4, 5-3. Tutto per il numero uno del mondo, ha scagliato un paio di dritti alla Sinner. Jannik a tutto braccio, a grande velocità, finora 10 ace per il numero uno del mondo, a conferma che il servizio è davvero caldissimo in questa edizione di Wimbledon. Linea allo studio.
5: A Roma è vigilia del concerto evento di Ultimo, tra prova generale, messa a punto del piano sicurezza, tutorial per aiutare i 250.000 spettatori in arrivo. Questi frammenti della prova generale, aperta ieri alle persone con disabilità, rivoluzionata la viabilità nella zona di Tor Vergata, dove ad attendere i fans c'è uno spazio di 150.000 metri quadrati. Imponente la macchina organizzativa, un chilometro di banchi dedicati a cibo e bevande, dove sarà possibile pagare solo senza contanti. Viste le condizioni meteo, sarà possibile introdurre borracce, medicinali, integratori, distributori di acqua disponibili. Le tre linee della metropolitana di Roma resteranno attive per tutta la notte.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
9: Previsioni del tempo.
4: Continua l'ondata di caldo qui a Montreal e non solo, anche negli Stati Uniti, che si apprestano a festeggiare i 150 anni. Ne parleremo più approfonditamente in realtà lunedì con il nostro Silvio Orvieto, e intanto vi posso dire che sì, state sentendo bene, sono 31 i gradi fuori dai nostri studi in questo momento, però diciamo che con il fattore umidità in realtà io credo che siamo sopra i 40 gradi per seconda delle zone. Dai, no, 36 mi fanno sapere dalla regia, 30 la temperatura, 36 la percepita. Al momento resta abbastanza soleggiata e un po' velata la giornata di oggi, rischio però di temporali nelle prime ore di stasera. La minima prevista è di 21 gradi, mentre invece per domani, sabato 4 luglio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata, 20 in mattinata. La massima prevista di domani sarà di 28 gradi, ma la percepita di 30. Quindi inizia, diciamo, ad andarsene questa ondata di caldo, se vogliamo. La minima per domani sarà di 17 gradi. Domenica avremo una giornata soleggiata con una massima di 28, la minima di 19. Lunedì più o meno dai la stessa cosa, giornata soleggiata, massima di 29, minima di 19 gradi. CFMB. Eccoci tornati in diretta, cioè non ce ne siamo mai andati, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Allora, ci sono tanti argomenti qui da trattare, iniziamo da quello forse più musicale, sì, direi proprio di sì. E ci lascia Tommy Hunter, figura iconica canadese, volto familiare nelle case di tantissimi per decenni, soprattutto grazie al suo longevo programma televisivo sulla CBC. È morto all'età di 89 anni Tommy Hunter, originario di London, Ontario, è noto soprattutto per aver condotto questo programma musicale The Tommy Hunter Show, che iniziò proprio in bianco e nero in quel 1965, rimase in onda fino al 1992. Il suo manager Brian Edwards ha dichiarato che la star della musica country se n'è andata però per cause naturali giovedì in una casa di riposo dove risiedeva da alcuni mesi, e fa sapere appunto il manager che se n'è andato serenamente nel sonno, circondato dalla famiglia e dal suo amato cane. E insomma, quindi è finita un'epoca di questa anche leggenda del country, che però ovviamente continuerà a vivere soprattutto grazie anche alla sua musica. È stata un'occasione in realtà per me per scoprire questa veramente icona canadese, perché in realtà non lo conoscevo, sono andata ad ascoltarmi alcuni dei suoi brani e devo dire che molti sono anche come dire adornati con delle foto d'epoca meravigliose del suo show, ma anche dei suoi dischi, della sua chitarra acustica stupenda. E insomma, è stato per me una meravigliosa scoperta. Detto questo, noi cambiamo totalmente registro, perché iniziamo questa nuova ora insieme, l'ultima, ahi noi, mannaggia, perché poi inizia il fine settimana e ci risentiremo direttamente lunedì prossimo e niente, mi dispiace sempre poi quando ci dobbiamo salutare, anche perché questa settimana è stata poi intervallata dalla festa del Canada. In realtà, lavorativamente, spezzare la settimana quando non si può partire a me non dispiace. C'è chi preferirebbe invece avere un giorno in più durante il fine settimana, a me durante la settimana piace molto perché mi aiuta a ricaricarmi di più per la puntata del giorno dopo, ma chiaramente è solo una mia, un mio parere personale, ci mancherebbe. Allora domani intanto vi posso, scusatemi, domenica intanto vi ricordo che c'è un evento imperdibile in piccola Italia, voi lo conoscete bene perché si tratta proprio delle esposizioni delle 500 Ital Auto Fest. Saranno esposte già a partire da questa domenica, e ovviamente dove se non nella strada Dante in piccola Italia, dalle 10 alle 16. In realtà lo ha ricordato anche il nostro Roberto Rantucci nel taccuino sociale, però lo ripeto a voi come a me stessa, perché non sia mai che riusciamo ad andarci, insomma, tra i tanti impegni, ecco, mi farebbe piacere. Allora, come lo dico a voi, lo dico anche a me. E poi invece domani non dimenticate questo evento, questo modo di incontrarsi e stare insieme per commemorare la memoria di Gary Longhi. Sarà un incontro con Marco Cagliari e tutti gli amici, le amiche e familiari di Gary Longhi, questo artista paralimpico di cui abbiamo avuto modo di parlare anche proprio con Marco proprio ieri. E quindi insomma domani c'è questo evento, quindi sabato 4 luglio dalle 13 alle 16, proprio al parco che porta il nome di questo grandissimo sportivo, appunto il parco Gary Longhi al quartier Saint-Michel. Dicevo, noi continuiamo ovviamente con la musica e iniziamo quest'ora insieme con Neck, Mi farò trovare pronto.

Orietta Berti anche un po' in questo stile come i rapper, che c'è prima la presentazione del nome e poi c'è la canzone, tipo Baby K, Blanchito Baby, eccetera. Va bene, ci piace anche questa nuova versione di Orietta Berti, che ci porta un po' di leggerezza, di freschezza, ma sì, dai, che ne abbiamo bisogno, soprattutto quando magari siamo bloccati nel traffico monrealese o quando magari insomma siamo un po' appesantiti dalla giornata, gli impegni, le continue richieste anche di attenzione da parte di quello che abbiamo intorno. Ecco, alle volte ci serve alleggerirci, allora noi ce la prendiamo con leggerezza con le canzoni, ma anche con le belle canzoni come questa di Zucchero. Forse l'abbiamo ascoltata troppo poco, allora rimediamo adesso con Puro Amore.

Eh beh, si sente. Quando è zucchero si sente, nel senso, come sound, arrangiamenti, una potenza, una profondità. Spero torni presto a Montreal, lo sapete, insomma, ogni volta che torna vado ad ascoltarlo, è pazzesco, ma ovviamente anche lui non ha bisogno di presentazioni, così come non ha bisogno di presentazioni Nadia Comaneci. Ho sempre Nada anche lei nella mia testa, ovviamente, ma no, parliamo di Nadia Comaneci. Perché in questi giorni si parla tanto di lei, perché fra meno di un mese iniziano le celebrazioni per il 50° anniversario dei Giochi Olimpici del 1976, dove ovviamente Nadia, come dire, fu la stella regina indiscussa di quelle Olimpiadi di Montreal del 1976, e insomma ancora ricorda quei momenti come più belli della sua carriera sportiva, ormai quasi 50 anni fa, e lei stessa dichiara che per fortuna era un'epoca precedente ai social media. Non riesco a immaginare dove quella bambina avrebbe trovato il coraggio, l'energia e la capacità di affrontare una situazione del genere oggi. E in effetti non sarebbe stato così semplice, quindi insomma bisogna preservare l'infanzia, soprattutto quando poi uno si espone a un'impresa così importante. Per me è sempre emozionante tornare a Montreal, fa sapere l'ex ginnasta, che parla ancora ovviamente francese, lingua che ha imparato alle elementari in Romania. Montreal fa parte della mia vita perché è qui che ho fatto la storia con la mia squadra. Sono davvero molto felice di esservi tornata per queste celebrazioni. Noi ovviamente l'amiamo fortissimo, perché ha cambiato per sempre, secondo me, la storia proprio dello sport. Comaneci riceverà una laurea honoris causa all'Università di Montreal venerdì 31 luglio nel corso di una cerimonia che si terrà ovviamente qui. Questo evento segnerà anche la conclusione dei campi estivi rivolti ai bambini dai 6 ai 15 anni e incentrati ovviamente sul tema dei Giochi Olimpici, e poi ci sarà anche una targa commemorativa. Insomma, tutto sarà pronto poi per il grande giorno del 1 agosto, quando la Comaneci visiterà la mostra Montreal 1976, un evento olimpico al Museo McCaw Stewart. E quindi insomma veramente non ci annoieremo a Montreal in quest'estate, perché sarà pieno di eventi, quindi insomma siamo felicissimi di tutto questo. Noi continuiamo con tanta bella musica, torna Cesare Cremonini con Logico.

Malika Yan, una ragazza bellissima, questa canzone che siamo contenti di suonare qui in diretta perché ci mette di buon umore. Questo, ragazzi, fa tutta la differenza. Parliamo adesso di traslochi a Montreal. Ormai il primo luglio è passato, cosa ci resta se non tutti

come dire, i rifiuti da smaltire, rifiuti ingombranti che sono rimasti sul marciapiede, sui marciapiedi, mi è uscita un po' cocossi. Sui marciapiedi ne restano tantissime cianfrusaglie, cose varie. La sindaca di Montreal, Soraya Martinez Ferrada, ha quindi chiesto ai residenti di assumersi la responsabilità di ciò che abbandonano per strada, avvertendo che attenzione, perché abbandonare gli oggetti per strada sui marciapiedi può comportare multe fino a $4,000. E quindi la sindaca ha affermato che i mobili indesiderati abbandonati possono sì essere donati, consegnati presto però a uno dei 7 ecocentri della città. Quindi no per strada, cioè loro accettano gli ecocentri, accettano materassi, elettrodomestici, materiali edili, rifiuti domestici pericolosi, come le vernici, batterie, bombolette, spray. E quindi insomma quella potrebbe essere un'alternativa. Perché l'obiettivo è quello di mantenere la città pulita e serve uno sforzo collettivo, non si può lasciare tutto in mano al comune, fondamentalmente bisogna lavorare di concerto, non solo con l'amministrazione ma anche con i residenti chiaramente, e quindi insomma si chiede uno sforzo. Poi ovviamente si continua a parlare del forte aumento degli sfratti di quest'anno, e quindi secondo i dati dell'ente municipale per l'edilizia abitativa di Montreal sono 71 le famiglie che al momento risiedono in un albergo, sono il doppio rispetto al 1° luglio dell'anno scorso. Un grave aumento, lo affermo io, la sindaca dice che sono che il 35% di queste famiglie è stato sfrattato per mancato pagamento dell'affitto. Il 70% è composto però da persone che vivono da sole, un terzo ha più di 60 anni. È veramente un'oscenità per quanto mi riguarda, questo è chiaramente un mio parere personale. Tutti dovrebbero avere diritto alla casa. Ma chiudo qui perché non voglio assolutamente salire sul pulpito della politica, è solo così un commento, ragazzi, siamo in diretta, siamo live e c'è il sole fuori dai nostri studi, le piscine di Montreal hanno aumentato peraltro gli orari per accogliere gli utenti proprio per affrontare questa ondata di caldo, però chi conosce l'estate italiana in realtà alla fine poteva andare peggio, dai, insomma, a parte uno o due giorni in particolare che sono stati veramente difficili, poi ripeto, per chi lavora in cucina, per chi fa un lavoro diciamo così di forza e fatica, sicuramente non è stata una settimana semplice. Per tutti gli altri invece chiaramente insomma, che dobbiamo fare? Noi altri forse ci possiamo riparare più facilmente. 17:38 e abbiamo un disco speciale da mettere adesso in onda. Franco Battiato, voglio vederti danzare.

0: Eh beh, Franco Battiato non poteva mancare intanto d'estate in generale nella nostra programmazione di oggi, perché siamo grandi appassionati ovviamente del maestro. E soprattutto l'anno scorso a quest'ora vi chiedevo quale fosse la vostra canzone preferita dell'estate, e questa sicuramente rientra tra quelle. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi. CFMB.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: pesche 99 centesimi la libra, peperoni rossi 1,49 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 2,99, costoletti di maiale intere 2,99 la libra, bistecca d'alloia 9,99 la libra.
1: Bonanza La Lumière 6852 Jean Tamonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

sì, siamo arrivati al termine di questa puntata insieme. Mi dispiace tantissimo, però spero di avervi tenuto compagnia, di aver messo canzoni che possano avervi tenuto compagnia e soprattutto che le abbiate canticchiate insieme a noi. Abbiamo ascoltato Malavita, Coma Cose, c'è sempre una canzone, Luciano Ligabue e Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Che siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, l'ho detto?

Vi ringrazio davvero per essere stati con me. Grazie Roberto Rantucci, Alexis Leblanc per aver contribuito alla puntata di oggi. Noi ci sentiamo lunedì sempre alle 15. Un saluto da Vittoria Zorfini, come sempre in musica con una di quelle canzoni che come sempre ci emozionano sempre tantissimo. Antonello Venditti, Alta Marea. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Un saluto da Vittoria Zorfini e buon fine settimana. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet.
2: Rudi khurak hai.
1: Atma di awaz hai.
2: Kudrat da vardaan hai.
1: Aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi.
1: Zindagi pyar hai.
2: Zindagi saanj hai. Khima hai.
1: Zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai. Watan di mitri di mehak. Te dilan di preet na labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.